0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.
1: Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano.

dalle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

Bene, grazie.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: La mia risposta sei tu.
1: In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.

0: Ed eccoci qua ragazzi, ciao e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. E siamo ancora qua, non ce ne andiamo mai.
1: Va bene, Spazio Smile, ma c'è Smile perché ci sono io. Settimana scorsa non era Smile.
0: Mamma mia, ci sei anche tu questa sera. Hai non visto? Lo sapevo, vedi, son partito da solo e ho detto "Oh, che bello". E invece è arrivata, proprio è saltata dalla porta e ha detto "Oh, ci sono pure io".
1: Saltata? Mi stai perculando, Francesco?
0: No, è la realtà. È saltata, sembrava una gazzella. Ho detto porca miseria come è arrivata allegra oggi. Comunque ragazzi, grande appuntamento, perché oggi abbiamo una grande artista che verrà a trovarci, ma tra poco, perché se non partiamo in modo giusto non è Spazio Smile. Sai con che canzone iniziamo, tu che sei così preparata?
1: No,
0: sempre
1: io
0: sul
1: sono solo Smile.
0: Ah, lei è solo Smile, che bello, quindi partiamo così al suo insaputa. E dato che è una settimana un po' particolare, perché non c'era il direttore questa settimana, il direttore non c'era, quindi ho fatto quello che volevo io, ho cambiato canzone.
1: Cioè, la direzione
0: La direzione mi ha dato carta bianca e
1: no,
0: quindi
1: ha dato carta bianca, non ci credo, te la sei presa.
0: E certo, ma la sorpresa, io gli ho detto che non c'è perché mi chiamavano, ma il direttore non c'è, no, ha fatto il ponte. Poi mi dice "Fra, ma sei tu?". Però ha fatto il ponte.
1: Io non con sei tu il direttore, no. La gente non lo sa che in realtà
0: vabbè.
1: Non sei tu il
0: direttore.
1: Ok,
0: va bene, sono lo, come si dice, lo chauffeur.
1: Mamma, come sei international stasera.
0: Quando non ci sei io sono migliorato tantissimo.
1: Che non ti vedo.
0: Comunque, ascolta che canzone e dopo non saremo più da soli.

0: Ragazzi, dopo il System of Down, devo dirlo bene, perché qua abbiamo una grande professoressa.
1: Qua mi bacchettano,
0: perché ragazzi, perché mi bacchettano? Lo spieghiamo in maniera molto veloce, perché oggi siamo in collegamento con New York City, giusto? New York City, e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi su Spazio Smile Kay Stark. Ciao Kay!
1: Ciao Kay!
2: Ciao ragazzi, come stiamo?
0: Stiamo bene. L'inglese, il mio inglese va bene?
2: Sì, perfetto.
1: Fermati,
2: perdonatemi se io faccio un mix di lingue comunque.
0: Ma
2: che succederà,
0: tranquilla, tanto noi non lo capiamo, ok? Vai tranquilla.
1: O meglio, lui non capisce quel che dici, tranquilla.
0: Quindi ragazzi, siamo con... Che tempo fa a New York City?
2: Sono 30 gradi, io sto da Dio.
1: Guarda che è lo stesso
2: dire.
1: Tempo che faceva da noi alle 4 meno un quarto di pomeriggio, pensa.
2: Mamma mia.
0: Oltreoceano cambierà qualcosa, no?
1: Beh, mi auguro.
2: Qui si sta benissimo, posso dire.
0: Con 30 gradi?
2: Sì, beh, dopo l'inverno che abbiamo avuto, non mi lagno, mettiamola così.
1: Ha nevicato di brutto.
2: Sì, di brutto davvero.
0: Qua ha nevicato a Milano, no?
1: No, da noi no.
0: Da noi no, mandaci un po' di neve ogni tanto, ok?
2: Sì, guarda, ve la mando tutta, tutta vostra.
0: Che bello. Allora, facciamo così, dato che siete due principesse, anzi abbiamo la Queen e la nostra principessa Kay, e allora fai tu la domanda, Queen, vai.
1: Allora, è l'unica domanda, quindi già vedi che lui è uno che dice le bugie, non c'è niente di preparato. No, non è vero, c'è
0: una
1: cosa sola preparata.
0: Una domanda. In otto anni abbiamo partorito una sola domanda.
1: Pensa tu quanto ci metteremo a fare le interviste giornalistiche, io e te insieme. Un disastro.

0: praticamente
1: sono appassionatissima dell'arte, ecco, della musica.
0: Lei è partita da Venezia per fare scalo a Parigi, come si fa classico, ma lei l'ha fatto proprio fermandocisi un po', per poi andare dall'altra parte.
2: Ma scusa, per andare a New York devi passare da Parigi per forza?
0: Beh, tendenzialmente fai scalo a Parigi.
1: Ormai
0: o fai
1: crescendo
0: scalo,
1: sì, una volta sì, una volta sì.
2: Quanti secoli sei andata lì? C'era la Torre Eiffel?
0: No, ma è una cosa recentissima.
1: Beh, ho 23 anni,
2: ma non te, non
0: ce
2: te.
0: L'ha con me.
2: Ce l'ho con
0: capito?
2: La Queen.
0: Ce l'ha con me.
2: Perché secondo me lei quando è andata a Parigi,
0: cioè,
2: non
0: rivoluzione
2: c'era la
0: Torre industriale, non c'era ancora la Torre Eiffel.
2: Secondo me sì, la rivoluzione, perché c'è stata la rivoluzione industriale.
0: No, tranquillo, okay. Francesco, è un passato remoto, ma molto remoto.
2: Ah, ok.
0: Quindi niente. Ma detto ciò, che cosa ti sei portata quindi? Da Venezia?
2: Lo spazzolino?
0: Da Parigi? No. L'ha comprata tutti free quello.
1: Sì, vabbè, lo spazzolino che me lo dimentico ovunque comunque. No, la cultura, il modo di fare, il dolce far niente, cioè comunque quello che mi porto dall'Italia alla fine del giorno, senso di comunità, l'amore per le persone che mi stanno vicino e, sì, e per tutto quello che è un po' misterioso, diciamo, che comunque Venezia è una città particolare, quindi mi attrae tutto quello che è un po' mistico comunque.
0: Sì.
1: E l'acqua sicuramente.
2: Come l'acqua?
0: Vabbè, Venezia. Venezia.
2: Ah, pensavo che se la
0: gondola.
2: Ma io pensavo che si era portata la bottiglia d'acqua. La...
0: Certo, si è portata il canale proprio.
2: Che non so, la ferra. A proposito, parlando di cose molto molto molto serie, ma c'è la Ferrarelle a New York?
0: Oh, Figaro.
1: Sai che non lo so.
0: Che acqua la San Pellegrino sì.
1: Sì, San Pellegrino sì.
2: Come fai a saperlo?
0: Francesco, io giramondo.
2: È la rivoluzione francese è passata anche
0: quella, no, Figaro, quello è ancora, prima di quella industriale. No, proprio...
2: Non c'ero. In quel periodo non c'ero, mi dispiace. Comunque, la tua musica è stata influenzata dal mondo italiano lì a New York?
1: Sì, fortemente. Ho avuto un prof l'italiano alle medie strepitoso, una persona molto speciale che infatti mi ha trasmesso questa passione per la letteratura e la poesia, e quindi mi porto dietro questa storia, e infatti tutte le mie canzoni nascono da un formato comunque poetico come poesia, quindi sì, mi porto dietro questo amore per il rendere un po' tutto romantico in qualche modo.
0: Quindi cronologicamente tu fino alle scuole medie sei stata in Italia?
1: Sì, ho fatto un mese di liceo, poi sono andata in college a Londra, in Inghilterra, sì.
0: Ah, ecco, Londra ci mancava, ragazzi, io l'avevo trasferita subito a Parigi.
2: No, ma
0: no?
2: Quale pare? Perché adesso con le nuove generazioni fanno lo scalo a Londra e poi vanno a New York.
0: Sapevo Amsterdam o Parigi, invece è diventata Londra, perfetto.
1: Beh, sono nata a Parigi, quindi ci stava.
0: Ah,
1: ci
0: quindi
1: stava.
0: Parigi viene molto prima.
2: Sì, lei è nata con la Torre Eiffel, l'hanno concepita sotto la Torre Eiffel e lei è nata lì. Poi è venuta in Laguna.
0: Altro cadero, capito?
2: Poi è venuta in Laguna, a Venezia, poi è andata. Cioè, ragazzi, hai girato tutte le città più belle del mondo.
1: Sono molto fortunata, sì.
2: Se dovessi scegliere una città dove vivere per sempre?
1: Uff, mamma mia.
2: Adesso esce e dice Cosenza, ti immagini?
1: Mamma, se potessi, no. Beh, non c'ho niente contro.
2: No,
1: se potessi fare un mix di New York e Venezia, sarebbe il loro figlio, cioè qualsiasi cosa ne uscirebbe.
0: A Las Vegas trovi tutto questo. A Las Vegas.
1: Ecco, perfetto, siamo messi benissimo.
2: E cosa porterei? Cioè, cosa terresti? New York in una valigia e di Venezia in una valigia?
1: Beh, di New York questa atmosfera dinamica, di miscuglio di cultura, di tutti che lavorano, che hanno voglia di scoprire, di questa atmosfera di curiosità, e di Venezia proprio, cioè è casa per me, poi la natura, la comunità, il modo di fare le cose, c'è un'eleganza diversa, nel senso Venezia sarà per sempre il mio posto del cuore.
0: Quindi... Cioè, i cicchetti e lo spritz ce li mettiamo?
1: Infatti, un giretto in barca.
0: Voglio dire, adesso, con tutto il rispetto per New York, dove si vocifera...
1: Un bel aperitivo.
0: Si vocifera che, per carità, la pizza newyorkese, tutto quello che vuoi, ma i cicchetti e lo spritz non ce li vogliamo mettere.
1: No, il modo di fare aperitivo a Venezia, devo dire, mi dispiace, il resto del

0: mondo, però la vinciamo noi quella lì.
1: Ok, posso farti una domanda molto intima che sfiora quasi la pornografia?
2: Francesco.
0: Sì. Dai, vediamo, dipende, vediamo.
1: Ok, ma come mangi lì a New York? Mangi americano o ti porti le cose del veneziano?
2: È giusto, sfiora la pornografia,
0: ecco,
2: per lui
0: importante.
2: È cibo.
1: Sì. Cioè, ti mangi, no, che mangio. Cosa si mangia a Venezia?
2: A Venezia un
1: il
2: sacco
1: fegato,
2: di roba.
1: Il fegato alla veneziana?
0: Sì, il fegato, il fritto, il baccalà, il risotto.
1: E come mangi, sì, tu durante l'arco della settimana in generale?
0: Un bel mix, però definitivamente più all'italiano e alla francese.
1: Ah, il croissant.
0: Sì.
2: La baguette va in giro, lei sì, praticamente va in giro con la baguette sotto l'ascella, capito? Sì.
1: E lo puccia nello spritz. Okay. Lo puccia nello spritz e poi
2: in
1: scrive
2: tutto questo
1: canzone.
2: In Central Park, scrivendo una canzone.
0: È così che mi vengono le ispirazioni giuste, no?
2: Certo.
0: Un bel spritzetto.
1: Ma a proposito di ispirazioni, come mai ti ha ispirato questa canzone di questa grandissima artista, Pensiero Stupendo, che oggi andremo a far ascoltare al nostro pubblico di Spazio Smile?
0: Mamma mia, beh, Patti Pravo l'ho sempre amata, è un'icona, è bravissima musicista e cantante, poi come persona è fenomenale.
2: Beh, eclettica,
0: però proprio
2: lei.
0: La canzone stessa, sì, mitica. Però la canzone stessa, diciamo che l'ho scoperta recentemente, mi dispiace dirlo, è stato un po' come amore a prima vista, però in modo sonoro, nel senso mi è venuta la pelle d'oca la prima volta che l'ho ascoltata, quindi ho subito avuto questa connessione e poi il modo in cui si esprime Patti, cioè una roba...
2: E lei si esprime tutta, veramente col corpo, con i vestiti, con tutto.
0: Sì, lo si sente dentro, quindi sì.
1: Ma secondo me l'hai scelta anche perché anche lei che si è de Venezia.
0: Ciò
1: è de Venezia, ho detto
0: un
1: giochiamo in casa.
0: Comunque però.
1: E tu hai mai avuto l'occasione, la possibilità di conoscerla?
0: In realtà sì, sono andata a vederla in concerto il 14 maggio, il 14 maggio a Padova. Bravissima, bravissima, e l'ho conosciuta dietro le quinte grazie a un carissimo amico. È stata simpaticissima, poi posso dire stupenda,
1: vabbè.
0: Stupenda.
2: Ragazzi, per l'età che ha, cioè.
1: Supera gli 80,
2: sì, ma mettici la firma.
0: Beh. Ma davvero brava, davvero davvero brava, c'è una presenza sul palco incredibile,
2: ma la voce che gli è rimasta.
1: Beh, certo,
2: che
1: ma
2: non è scontato,
1: se parliamo del lato estetico, io la cambierei subito con la Queen qui a fianco, cioè 84 anni è molto più bella di te che ne hai. Quanti anni hai? 40? 24 anni. Però Patti Pravo secondo me li porta molto meglio, perché...
2: Ma tu sei sempre così carino.
1: Hai visto?
2: Cioè, tu devi sapere che noi non ci vediamo da 10 giorni.
1: Oh, ma okay. Sono ringiovanito, i capelli bianchi non ce li ho più.
2: Non è vero, non è vero. Perché immaginati la disperazione di Francesco. Poi però fa queste scene in onda, capito? Dove
1: non mi
2: sei mancata. Io farei vedere le chat.
1: Quando sto con lei assomiglio. Non so se ce l'hai
0: ecco, questa è un'idea per una serie podcast. Comunque mostrare
2: ma noi siamo
0: le
2: una serie. Noi siamo una serie, guarda. Siamo una roba che...
1: Pensa che quando lei c'è, io assomiglio a Pippo Franco. Quando lei non c'è in studio, assomiglia a Lenny Kravitz. Cioè, è una cosa incredibile, quindi... Cioè, è palese la cosa, ragazzi.
2: Io ero rimasta Derulo, però va bene.
1: Jason Derulo viene il giovedì, perché io, in base ai giorni, ho le somiglianze, ok? Quindi... Può cambiare. Comunque, allora, facciamo in americano? Che dici?
2: Faglielo fare lei, fagli presentare.
1: Sì, in americano, quindi in America, perché non è uguale all'inglese.
2: No, perché
1: in americano,
2: è molto chewing gum.
1: È molto chewing gum. Allora, in americano, lancia la tua bellissima canzone qui su Spazio Smiles. Spazio Smiles, perché...
2: No, perché siamo due Smiles.
1: Smiles,
2: perché
1: sì, siamo
2: plurale,
1: due, vero, giusto, vero.
2: Siamo due.
1: Quindi, come sai fare tu e come sa fare solo Ok, lancia la tua bellissima canzone.
0: Quindi in inglese? Siete sicuri?
1: Vai tranquilla, tanto non ti capisce nessuno, ok? Vai
2: tutto il resto è sicuro.
0: Top. Well, hi everybody.
1: Cosa ha detto?
0: Please listen.
2: Ti lo traduco nel fuori
1: onda.
0: Hi everybody. Here's my version of Pensiero Stupendo. I hope you enjoy it. Thank you very much.

0: E ragazzi, tu ancora è lei.
1: Ancora è noi.
0: No, è lei.
1: Però dice noi.
0: Ho capito, ma se sia... Ma perché ti devi intromettere? Se siamo io e Kay, le la volevo dedicare, no?
1: Ma siamo noi.
0: Ma oh, Kay è gelosa.
2: No, infatti sono io l'altra donna, mi dispiace. E lei l'altra... Sono io l'altra donna.
0: Quindi spostati perché c'è Kay. Prendo un attimo il via, però io passo...
1: Infatti la regia nel frattempo è morta sul divano perché ha detto finché non ti conosci, prende.
0: Comunque, io devo passare... Passo da... Che giro posso fare? Dal Lussemburgo? Faccio il giro largo?
1: Io se fossi in passare dal canale di Suez, Francesco.
0: Canale di Suez è in Colombia, ma cosa stai dicendo?
1: In Colombia? Oddio madre.
0: Vabbè, non parliamo di geografia. Io te l'avevo detto, quando arrivi qua è un casino.
1: Scusa, devo fare solo un appello alla sua mamma che è un'insegnante, vi perdonano.
0: Ma è un insegnante di italiano. Ma infatti non è un insegnante di geografia. Non
1: parli
0: so la
1: di italiano e parli calabrese. Vivi.
0: Beh, ma che ma c'entra? Ma quali sono cadenze? Comunque stavi facendo una domanda nel fuori onda molto profonda e importante. Rifagliela per favore.
1: No, stavamo chiacchierando. Per curiosità gli ho chiesto se gli è capitato di farla ascoltare anche in quello che è l'ambito newyorkese che frequenta, per sapere le reazioni, perché giustamente non penso che parlino tutti l'italiano.
2: No, posso dire no, anche se ho molti amici italiani qui, sono molto fortunata, però devo dire che anche c'è tutti gli amici di famiglia che comunque la si può trovare su tutte le piattaforme, quindi tutte le risposte che ho ricevuto da persone che vivono qui negli Stati Uniti, sempre la stessa cosa, non capiscono un tubo, che va bene, però per il modo in cui la canzone stessa è stata strutturata, cioè anche il modo originale, la versione originale, la versione poi che ho fatto io, devo dire che si commuovono abbastanza. Beh, che è un bellissimo complimento, sì.
1: Assolutamente. No, ma io questa cosa del non comprendere, ma comunque sentirla la canzone, la conosco bene perché vedo Francesco tutte le volte. Lui, fai conto che ascolta. Io sono quella della musica italiana, ok? Quindi che si dà proprio all'arte. E lui è quello dell'estero. Se tu gli chiedi che cosa dice un testo, lui ti guarda e dice: ma a me che importa? A me piace proprio...
0: Vorrei spezzare una lancia a mio favore. Lei, la sua cultura musicale arriva al Pulcino Pio.
1: Non è vero. Quindi, sì. Cioè, eravamo Orietta Berti la settimana scorsa e siamo arrivati al Pulcino Pio.
2: Questo è il potere della musica, no?
0: È il potere della musica,
2: no,
0: che unisce.
1: No, è vero.
0: Ma a proposito di unire, del potere della musica, le persone che vogliono entrare nel tuo mondo artistico, conoscerti, sapere tutte le tue novità, che noi già lo sappiamo, che dopo ce lo spoilererai tu. I tuoi social network quali sono, ok?
2: Beh, per adesso mi limito a Instagram e a YouTube, e poi chissà nel futuro se mi metterò su altre piattaforme, però quello per i social, poi per il resto, per ascoltare la musica, sono su tutte le piattaforme.
0: Sempre come Kay Stark, giusto?
2: Sì, come lo vedi scritto, K-Stark.
0: K-Stark, Stark però è CK.
1: Sì.
2: Eh sì.
0: Ah, ok. Perché invece no, Star Trek era Star...
1: No, vabbè, Francesco, sapevo che arrivavi lì.
0: No, Star Trek, questo è K Stark.
2: Sì. Ha fatto... O da non confondersi con Tony Stark.
0: Con Tony, vedi, Marvel.
1: Iron Man.
0: E come mai hai scelto questo nome Stark? Adesso dice il mio cognome, figura di merda, immagino. Vai.
2: Sì, è il mio cognome.
0: Veramente?
2: Sì, ma il mio nome è quello. Come lo chiami? Il mio nome è quello, non è un nome...
1: Lei si chiama
2: Non
1: Kay.
2: È un nome d'arte. Ok. Non è un nome d'arte, sì.
1: E K in inglese si dice Kay.
0: Vabbè, ma tu sulla carta d'identità c'è scritto... Oh yeah, good evening. Ma sulla carta... sulla carta d'identità, Kay, tu non c'è scritto solo K. C'è proprio K.
2: Beh, volete sentire tutta la storiella?
0: Vai, certo, sì. Tanto non siamo qua a fare niente. Vai.
2: Vabbè, praticamente mia madre voleva chiamarmi Kay perché è la sua lettera preferita dell'alfabeto. Perché pronunciato in inglese si dice Kay. E poi mio padre va a registrarmi, appena mia madre mi aveva partorito, e gli dicono che un nome non può avere solamente una lettera, e quindi lui ha aggiunto la lettera A. Si pronuncia sempre Kay, però legalmente è scritto K-A. Io ho solo tolto la A, però il resto è il mio nome vero.
0: Ah.
2: Come doveva essere, questo è il mio nome come doveva essere.
0: Hai capito. Lei. Quindi lei è K.
1: Non è
2: Kate. Okay,
1: lei sì. È come la macchina della Ford.
0: Lei è Kate. Eh sì, lei è Kate. Quindi non dite che fate tutte le, vi mettete in difficoltà.
2: Beh,
0: lei...
2: no, cioè, comunque si pronuncerebbe
1: Kate. Si pronuncia Kate.
0: Vabbè, vabbè.
1: Perché là non si dice A in inglese.
0: Non lo so,
1: si dice ehi,
0: ehi, quindi K.
2: Sì. Comunque la lettera A non doveva esserci, quindi
1: brava, ottima la scelta, la togliamo. Ma quindi, d'accordo.
2: Sì.
0: Ma quindi oggi qui abbiamo la figlia di Tony Stark.
2: Sì.
0: Lei. Comunque no, adesso a parte gli scherzi, noi siamo qua, ormai ci conosciuti, ridiamo, scherziamo, ma perché è il bello, è il mood di
1: perché siamo smile.
0: Brava. Cazzo, dopo 4 anni la stagista ha imparato a dirlo. Brava. Perché di solito lei diceva smile,
1: sì,
0: capito?
1: Sicuramente. Sì. No, facevo sm e punto esclamativo.
0: A proposito, tu che sei americana, Pink lì come viaggia?
1: Eccolo là.
2: Non ho la più pallida idea.
0: Come non è?
1: È rosa,
2: Pink,
1: la è
2: cantante.
1: Rosa.
0: La cantante, sì. Perché qua in Italia
2: come
0: non viene
2: viaggia?
0: Mai. Com'è? Ah. È sempre in giro in tour, è sempre in America a fare tutte
1: le cose. Pensavo con l'aereo, col taxi.
2: Infatti anch'io.
1: Vedi.
0: Mamma mia. Oggi 2-1, ragazzi. 2-1 non vale. No, perché in Italia... In Italia non viene mai... Cioè, fa il world tour e gira tutta l'America, ma in Italia non viene mai.
2: Perché non l'abbiamo ancora invitata a bersi un buon spritz.
0: Allora intercedi per
2: un
0: noi.
2: Un po' di ospitalità italiana.
1: Ora pro nobis, Francesco.
0: Ora pro nobis, intercedi per noi. Dili, ma perché non vai a Milano a fare un concerto? Così veniamo tutti.
2: Sì, io, con piacere, quando volete.
0: Quindi arriverà
2: quando volete.
0: La nostra... K.A. verrà a farci un bellissimo concerto a Milano. Ma a proposito, prima stavamo parlando di spoiler. Il 19,
2: giusto.
0: Che cosa succede il 19, Kate?
2: Il 19 escono ancora 2 single, tra cui una cover di Mia Martini della canzone Quante Volte, e un'altra canzone in italiano, e un'altra canzone originale mia in inglese, che si chiama Sharing Scan, che farà parte del mio EP che uscirà poi in autunno.
0: Ah, quindi ci dobbiamo vedere almeno 3 volte noi,
2: sì.
0: Almeno hai 3 inviti. Adesso parlo con chi di dovere, saluto la nostra Carla che ci sta ascoltando. Ciao Carla. E abbiamo 3 inviti, quindi abbiamo un ospite per 3. Come si dice?
2: For 3.
1: Bravo.
0: Grazie ragazzi.
1: Dopo questa però possiamo chiudere, perché sennò tu vai.
0: No, è vero. Dopo inizia a parlare inglese, quelle persone si innamorano. C'è tutto, certo, un casino che hai dietro. Non te lo posso raccontare. Perché quando parlo in inglese, poi sai.
1: Si sciolgono tutti, ma nel senso
2: no,
1: che
2: non vogliamo
1: essere
2: problematici.
0: Certo. Allora, facciamo così: per tutte le persone che vogliono viaggiare, inseguire i sogni e credere e sognare nella musica, che consiglio daresti prima di salutarci? Poi non mettere giù, perché noi ci salutiamo le fuori onda, ok?
2: Perfetto. Allora, non avere mai paura di chiedere aiuto, cioè di accettare supporto dalle persone che ti stanno vicino, e di provarci, perché alla fine del giorno cosa abbiamo veramente da perdere? Nel senso, buttati e chiedi aiuto, nessuno è un'isola.
0: Oh,
2: ecco.
0: Questo che bello. Adesso devo fare la traduzione. Hi guys, where are buttati.
2: Sì, buttati e sii curioso. Chiedi tantissime domande. Fatti tantissime domande.
0: Where very question. Ask. Ma vabbè, dopo lo diciamo nel fuori onda, dai. Ciao Kay, e grazie mille!
2: Grazie a voi!
0: Ciao. E noi ragazzi vi lasciamo un po' con la nostra Miss Trance.

0: la nostra Miss Train.
1: Oh, ma va che c'hai 40 anni, eh.
0: Oh, minchia ragazza, ma come stai? Oh. No, aspetta, com'è che era alle giostre?
2: Com'era alle giostre? Sì. Non andava alle giostre.
0: Oh, poverina, la fiammiferaia, non andava alle giostre. Cuccio, li guardavi da lontano e dicevi, mi date un gettone.
2: No, neanche, non mi piacevano le giostre.
0: Neanche a me piacevano le giostre. Io andavo lì e stavo sul bordo, alla, come penso,
2: esatto,
0: il 95%.
2: Alla cassa della musica.
0: No, io stavo lì, facevo i fatti miei, però c'erano i messaggi agli autoscontri. La
2: sì,
0: ragazza
2: dell'auto blu.
0: Ma che cavolo auto blu?
2: Perché gli autoscontri,
0: ma no,
2: Francesco.
0: Ma si dava il numero perché dietro c'erano i numerini. La ragazza nella macchina 22 ha dei capelli biondi bellissimi, un messaggio da parte di Checco Pa. Era così, noi facevamo poi io mi firmavo nomi strani, Giuseppe, Luigi, perché sennò, perché io facevo tante richieste. Dicevo
2: perché
0: a tutti
2: sei un broccolatore.
0: Ma no, ma no, perché c'erano tre o quattro ragazze belle, allora facevo la dedica.
2: Ma pensavo perché una volta la facevi con la faccia di Jason Derulo, una volta
0: ma
2: la
0: no,
2: facevi
0: ma no, una
2: con...
0: volta mi chiamavo Luigi, una volta mi chiamavo Pasquale, cambiava e la gente non sapeva, diceva, oh, ma quante persone ci sono oggi, invece ero solo io, che ero amico di quello delle macchine a scontro. Comunque, volevamo salutare tutte le persone e ovviamente salutare la nostra Kay che ci ha tenuto compagnia anche nel fuori onda. È arrivata la lobby, perché è arrivata la lobby di Red di, della nostra Pedrosina. Pedrosina, ti faccio, guarda, te lo dico proprio in diretta, non mettere le reazioni perché
2: continua, ti prego, continua.
0: Mi rovini la schermata, Pedrosina. Incredibile,
2: Francesco,
0: incredibile.
2: Ti prego.
0: Comunque, andiamo avanti e ora vi lascio a mettiamo tre belle canzoni, eh?
2: Tre,
0: ne voglio mettere tre. Ne posso mettere tre. Mettiamo un inglese, due inglesi e un italiano. Ci stai?
2: Che strano.
0: Ma noi siamo strani e quindi godetevi un po' di musica e poi arriviamo. Io ma nel frattempo sai che facciamo?
2: Io vado a fare la pipì.
0: Come vai a fare? Ma che
2: non
0: cosa?
2: Si dice.
0: Non si dice, devi dire vado a bere un caffè. Nel frattempo fai la pipì, fai tutto quello che vuoi, ok?
2: Ok, vado a fare un caffè.
0: Va a fare un caffè, ragazzi. Quindi nel frattempo che lei va a fare un caffè, psh, psh, va a fare un caffè, noi arriviamo e vi lasciamo con Dua Lipa.

0: Se ti fermavi everybody, oh, c'eravamo.
1: Ma perché devi essere così? Allora, no, Pedrosina, mi dispiace. Niente. Allora, prima dell'estate andiamo a trovarli una sera. Portiamo.
2: No, noi non diremo mai dove siamo.
1: E infatti, perché io non voglio la. Guarda qua! Guarda. Gli hanno messo tutte le reazioni. La nostra Lisa e la nostra Pedrosina. Brave, complimenti. Io adesso vi bloccherò il link, così non potrete più giochicchiare con il vostro smartphone.
0: Scusa, ma stanno chiedendo le pillole.
1: E tu ce l'hai le pillole?
0: Io ce le ho le pillole.
1: Su, le vuoi dire subito, aspettiamo mezzanotte, dimmi. No, dimmi. Le vuoi dire subito?
2: Quando siamo nel fuori onda.
1: Le diciamo, secondo me, allora aspetta.
0: Dimmi tu.
1: Allora, perché se
0: oggi sei tu alla regia.
1: L'ha aperta adesso, ragazzi, quindi
0: non voglio
1: fargli fare brutte figure che dopo non se le ricorda. Allora, facciamo così, in maniera molto molto aristocratica. Si dice aristocratica o democratica?
0: Democratica.
1: Metteremo 3 canzoni ancora, però 2 italiane e una straniera. Preparati che
0: io
1: partiamo.
0: Sono pronta.
1: Sì, è pronta. Poi dopo non riesco a leggerle. Siete pronti?
0: Sei una brutta persona.
1: No.
0: Sei proprio una brutta,
1: no,
0: brutta,
1: aspetta,
0: brutta.
1: Aspetta, ma tu sei una mucciaccia?
0: Mucciaccia? Perché?
1: Ti senti una mucciaccia?
0: No.
1: Ti senti Gianni Mucciaccia? Chi è
2: no,
1: che sei?
2: Lo sapevo che arrivavi lì.
1: Che ti senti? No. Ma sai cosa vuol dire mucciaccia?
2: Francesco, traducicelo tu, il mucciaccia.
1: Mucciaccia è una bella ragazza.
2: Ma tu? Gianni Mucciaccia un po' meno.
1: Quello è già. Com'è che quello è Gianni Mucciaccia? Chi ti senti? Più Gianni Mucciaccia o Mucciaccia?
2: Mucciaccia.
1: Ok, Mucciaccia allora. E allora, ragazzi, ascoltiamoci la nostra Mucciaccia. Sei anche sexy?
0: Mui.
1: Mu.
2: No, ma...

0: I pinguini tattici nucleari, ragazzi. Sorry, scusa, lo siento. Devo ancora capire a chi è stata dedicata questa canzone, perché ancora nulla ha detto il nostro Riccardo. Che ricordiamo a tutti quanti lo spot, anzi ve lo dico dopo, perché adesso c'è una ragazza che sta spingendo, una cosa incredibile, quindi dobbiamo per forza dargli questo spazio.
1: L'hai ridotto da 5 minuti a 3, da 3 a 1, perché sono stata assente una volta, quindi ma ho un minuto.
0: Guarda
1: adesso,
0: che devi ringraziare la lobby, perché se era per me, niente, ok?
1: Grazie, oh, lobby.
0: Io adesso la blocco. Io adesso blocco questa ragazza che continua a mettere le reazioni e poi proseguiamo. Quindi ci siamo? Siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Ho delle notizie.
0: Ha delle notizie scoop. Proprio scoop bomba. Sì, allora sì. Partiamo. Io mi azzittisco.
1: Esplode scatola di piselli al supermercato. 5 donne incinte.
0: Mi dissocio.
1: Come ti dissoci, no. Francesco, non puoi. Cioè, guarda che sono tutte notizie vere, eh.
0: Che culo, vai, vai.
1: Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
0: Bello anche questo.
1: Scontro terribile tra due carri funebri. Un resuscitato.
0: questa era proprio brutta, cioè, proprio, mamma mia.
1: Ripescati ieri in mare due corpi. Trattasi di due scozzesi che avevano scommesso su chi arrivava prima. Su chi arrivava più a lungo in apnea sott'acqua.
0: Vai, io ti ho detto che non mi pronuncio su questa rubrica, è tua, l'hai voluta fare tu, vai.
1: Governo pratica drastici interventi sui tassi. Tasse incazzate.
0: Poi avvisami quando abbiamo finito, così mettiamo la musica.
1: Vabbè, l'ultima, dai.
0: Meno male, ragazzi. Meno male.
1: Tragedia al trapezio. Rifiuta di stringere la mano all'amico e questi cade. E muore.

0: E lui è il mio sosia della domenica pomeriggio, ragazzi. Lui è Enrique Iglesias. Perché
1: questa
0: io
1: la... mi mancava.
0: Enrique Iglesias, e vado, perché tu domenica pomeriggio non mi vivi. Domenica pomeriggio, no. Se arrivi, io ti dico: baby, I like it. Non wanna do it on the floor. Baby, I like it. È uguale, mi manca solo il cappellino e poi sono uguali. Ma mi raccomando, ragazzi, perché settimana prossima c'è un grandissimo evento dove siete tutti invitati. E quindi andate sui nostri social network, dove potete.
1: Network.
0: Sì, allora i nostri social network,
1: che sono su Instagram, Facebook, TikTok, Spazio Smile Official.
0: Oppure, in particolare, potete andare sul nostro sito, dove trovate anche la locandina che potete cliccare e vi porta direttamente dove dovete andare.
1: Agli eventi estivi, e il nostro sito è www.spaziosmile.com.
0: Oh, che brava, che brava. Comunque, vi volevo ricordare, dall'8 al 14 di giugno, Parco Arcadia, Bareggio. Vi dico giusto qualche nome, eh? Quindi lunedì 8 ci sarà Michele Bravi, Giuse Ferreri e Frankie High Energy. Poi martedì ci sarà un signore che è un emergente, se non sbaglio, si chiama Enrico Ruggeri. Poi
1: emergentissimo.
0: Emergente, poi c'è anche Francesco Regna.
1: Infatti l'abbiamo intervistato l'anno scorso tra gli emergenti.
0: Sì, tra gli emergenti. Poi abbiamo mercoledì, abbiamo Simona Molinari, Claudio Santamaria, un figaccione della Madonna, non vedo l'ora, il mio Dandy, i Finlay. Poi giovedì Nina Zilli, venerdì c'è, aspetta, Mietta e Siria, e poi la mattina c'è i Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo, e poi sabato Luca Jurman a pomeriggio, poi Pier Davide Carone, Mr. Rain, sabato le Bambole di Pezza con la presentazione della finale, Mitch di 105,
1: ma c'è anche Giorgia, non l'hai detta?
0: Ah, mi sono dimenticato, scusa, me lo teniamo per me, perché sennò vengono tutti lì. Martedì, ragazzi, c'è Giorgia e Paola Iezzi dalle ore 16, quindi pomeriggio. Potete andare ad acquistare i biglietti, li trovate, basta che andate sui nostri social, trovate i link, potete trovare tutto. Mi raccomando, perché l'ingresso è limitato, eh. Hanno dato l'ingresso a 1000, massimo 1500 persone, perché già stanno arrivando.
1: Per questioni di sicurezza,
0: sì, perché stanno arrivando tantissime richieste, quindi stanno un po' limitando. Quindi affrettatevi se vi serve qualcosa. Comunque il programma lo trovate su tutte le nostre piattaforme, oppure sulle piattaforme di All Music Italia.
1: Oppure scrivete in privato a Francesco al numero 333-472-584. Perché così lui vi risponderà.
0: Ti sei dimenticata il 2 finale. Ti sei dimenticata il 2 finale. Ma tu preferisci ballare la samba o fare sesso?
1: La seconda.
0: Ballare samba, brava, brava, che brava, ragazzi, che brava, che brava. Non lo so, Tony F e Gaia magari hanno delle idee diverse, eh? Sesso e samba, tutte e due insieme. Io mi sono slogato una clavicola.

0: Non ci eravamo accorti, talmente è stata veloce questa serata,
1: è volata, ragazzi.
0: Che è volata. Non
1: abbiamo c'era... anche sforato, pensa un po'.
0: Ma più del solito, perché sì, era programmata un'altra canzone.
1: Sì, avevamo
0: poi
1: programmato
0: ancora...
1: altre due canzoni, poi c'era... Poi c'era ancora tutto quello
0: che sta cadendo lo studio.
1: Sta cadendo lo studio. È caduto il pannello. Perché ci stanno sfrattando piano piano. Una cosa incredibile. Adesso ci sfrattano e ci mandano via. Comunque, ragazzi, che dire, per chi vuole, ci ascoltiamo domani mattina dalle 10:30 a mezzogiorno con grandissimi artisti. Con me alla cabina di pilotaggio. E come l'abbiamo detto anche prima, ma lo ricordiamo, sui nostri social network.
0: Su Facebook, su Instagram, su Facebook,
1: poi
0: TikTok e anche Instagram.
1: E qual è?
0: Sì,
1: incredibile, ragazzi, incredibile.
0: L'ho detto bene prima, non è che può venire bene due volte.
1: Lo dico io. SpazioSmile.official è sul nostro sito internet spaziosmile.com. Trovate tutto, mi raccomando, seguiteci e ne vedrete delle
0: belle.
1: Secondo
0: me sono tutti a nanna.
1: No, secondo me no.
0: Ma guarda, anche quelle due matte non rispondono. Dove
1: no,
0: non
1: no, le ho bloccate.
0: Sei una brutta persona.
1: Sì, le ho bloccate perché la Red ha detto slogato una clavicola. Ora sono curioso della dinamica. Io ero appeso a un lampadario, mi sono lanciato, ma sono caduto con la spalla. Incredibile.
0: Sì, vabbè, non diciamo la dinamica dell'armadio, Francesco.
1: Ah, quando mi sono vestito da Batman. C'eri anche tu, ti ricordi? Sì, ragazzi, quando mi sono vestito da Batman. Ma tanta roba. Ho sbagliato perché anziché mettere una cosa ho messo le orecchie del cappello di Batman. Comunque, ragazzi, basta cazzate. Ci vediamo domani mattina per chi vuole. Non fate bravi, eh. Ciao.
0: Buonanotte.
1: Ciao Queen. Ciao
0: esercito. Ciao Franci.

Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. Nel 2019 la Volkswagen chiudeva la produzione mondiale del Maggiolino, l'auto ormai prodotta solo in Messico era rimasta in catalogo per 80 anni. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio, nel 1912 il giornalista e ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldin nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Brian.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.

Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare, ok a colloqui, ma per noi è finito, il cessate il fuoco, ha fatto sapere il tycoon. I media di Teheran negano intanto indiscrezioni di stampa sul negoziato Iran-Stati Uniti in Svizzera la prossima settimana. La presidente ad interim del Venezuela Rodriguez ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Siamo allo sport e il calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic, domenica affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. Ed è tutto. A più tardi.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU potrebbe essere di 50.000 persone. Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina, almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto, addio a Peppino Di Capri, l'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Lascia i 3 figli, interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, è entrato nel cuore delle case degli italiani con brani amati da intere generazioni. Il calcio in chiusura sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. E con questo è tutto, a più tardi.

Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio, nel 1912 il giornalista e ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldin nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale,
0: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita.

Bentrovati, buon sabato 11 luglio con il GR delle buone notizie. Il Canada apre alle porte agli infermieri italiani con una proposta che sta attirando grande attenzione nel settore sanitario. Diverse strutture di Montreal sono alla ricerca di personale qualificato e offrono condizioni economiche nettamente più vantaggiose rispetto a quelle italiane. Gli stipendi possono arrivare fino a circa 5.000 euro al mese, con una retribuzione che in alcuni casi è fino a 3 volte superiore rispetto alla media nazionale. Iniziativa rivolta a professionisti con almeno un anno di esperienza e prevede, oltre allo stipendio, un pacchetto di benefit particolarmente competitivo. Funziona il tratto di esofago impiantato in 8 maiali nani, coltivato a partire dalle loro cellule staminali e per questo senza rischio di rigetto. Un altro passo avanti nella lunga strada degli organi coltivati in laboratorio per i trapianti. Il risultato è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori alla University College di Londra, guidato dall'italiano Paolo De Coppi. Si tratta di un traguardo che apre prospettive concrete per i bambini nati con gravi malformazioni dell'esofago, rappresentando un passo decisivo verso terapie personalizzate basate sulla medicina rigenerativa. Per il 6° anno consecutivo, la Sapienza Università di Roma si conferma la migliore istituzione al mondo nel campo delle lettere classiche e della storia antica. Mentre altri prestigiosi atenei registrano oscillazioni, la Sapienza mantiene saldamente la vetta. E quanto emerge dai QS World University Ranking by Subject 2026, pubblicati di recente, che ogni anno confrontano le università globali in base alle singole discipline. I parchi Italia in miniatura, Oltremare 2.0 e l'Acquario Cattolica fanno una promessa alle famiglie che scelgono la Riviera Romagnola: offrire 3 parchi per un divertimento formato famiglia. Il primo ad aprire è Italia in miniatura a Rimini, seguito da Oltremare 2.0 a Riccione e Acquario di Cattolica. Una proposta completa, unita da un unico filo che lega conoscenza e divertimento, scoperta e avventura. 3 strutture diverse da vivere una alla volta o tutte insieme, approfittando di promozioni su misura e biglietti combinati. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Mondo della musica in lutto, addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore e pianista si è spento nella sua amata Capri. Lascia 3 figli e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne Vincenzo La Foresta ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto. L'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava una moto sprovvista di copertura assicurativa. Ha confessato l'omicidio della madre, il 20enne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati. Dall'estero continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU, potrebbe essere di 50.000 persone. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi.

In pieno fine settimana. Il treno al Manacca non conosce fermate, o forse sì, ma comunque viaggia tutti i giorni. E quindi staremo insieme anche in questo sabato per la nostra festeggiosa mezz'oretta. Non dimenticate di cliccare sul mi piace in Facebook cercando la page 7 va al Manacca. Grazie per comporre la sempre più nutrita Ola e mi raccomando, tutti rigorosamente in rosa. Ormai è frase fissa, noi di Almanacca rispondiamo a tutti. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Dalla redazione di 7 Vowel Life, miau a tutti da Simona Mattioli. Un comprovato sapiente come Fernando Pessoa rimette tutto in gioco. L'uomo non sa di più degli altri animali, né sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere. No.

0: Aí, Denis, 3 horas da manhã é sacanagem, né?
1: Oggi parliamo di un antipasto semplice, veloce e ideale da spalmare su fette di pane tostato, mousse, tonno e patate. Ingredienti: 200 g di tonno, 50 g di capperi sott'aceto, 200 g di maionese, olive verdi denocciolate, 300 g di patate lesse e 40 g di sott'aceti. Preparazione: lessate le patate e passatele con lo schiacciapatate. Raccogliete le patate in una ciotola capiente. Unite il tonno, i sottaceti, le olive, i capperi e frullate il tutto con un frullatore ad immersione. Aggiungete sale, unite la maionese e versate la mousse in un piatto da portata, conservandola in frigorifero fino al momento di servirla.
2: A volte se ne sentono di più diretti in J-Moment, invece diremo che un capello di donna lega l'elefante, e viva la tenaccia, give me five, Elena Selginskaite, kiss!

Ariete, periodo positivo. Toro e Stenne consigliano riposo. Gemelli, pieni di energia. Cancro, è arrivato il momento di fare delle scelte. Leone, buone notizie in arrivo. Vergine, la fortuna sarà dalla vostra parte. Bilancia, buona la salute. Scorpione, qualche litigio di troppo. Sagittario, ottimo periodo. Capricorno, potreste dover affrontare un test di valutazione. Acquario, periodo interessante per coloro che dovranno fare delle scelte. Pesci, stress in arrivo.

certe volte basta un click. Ciao a tutti da Anna Principe. La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire sulla pagina Facebook Gold Quality Link.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

penso sempre di creare album per pochi amici e questo disco ha proprio quell'intimità. La sincerità e l'onestà sono di grande aiuto nella vita e la stessa cosa vale quando si scrive una canzone. Questo è quanto dichiarato di recente parlando del suo ultimo album, Rod Stewart.

In chiusura dell'Almanac di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca. Avevo 14 anni, Fiorello con il suo karaoke faceva tappa nella mia città e io sono salita su un palco senza giacca. Faceva freddissimo, ma non lo sentivo. In quel momento ho cominciato a fare i conti con i miei sogni. È così che è iniziata per Silvia Salemi.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

0: Medica Shoji, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Cari amici all'ascolto, bentrovati, pronti a partire per questo nuovo appuntamento di spazi. Max Mollica e Dino Super di Gemmano sono qui, da questa parte del vetro i microfoni, dall'altra parte invece del vetro in regia c'è Charlie Ballabio con lo staff tecnico e la redazione di Magilla Spettacoli. Prima di iniziare vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, che è magillaradioproduction@gmail.com, per qualsiasi richiesta di informazione ma anche per partecipare al nostro format radiofonico. Vi ricordo inoltre che siamo su tutti i social e quindi cercate le pagine spazi, andate con like ed entrate a far parte della nostra grande famiglia. Benissimo, oggi dallo splendido Salento abbiamo con noi Riccardo Marti e Claudia Scialpi.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao a tutti.
2: Ciao, ecco, ho sentito la voce accorata di Riccardo e di Claudia e ci sono. Benvenuti innanzitutto su Spazi e parliamo un po' di voi. Ecco, grazie a voi naturalmente. Parliamo appunto di voi, vogliamo conoscervi meglio e vogliamo sapere innanzitutto com'è nata questa grande passione e voglia di fare musica, che poi è diventata la vostra professione, e quindi raccontatevi al pubblico di Spazi.
1: Allora, incomincio io. Allora, innanzitutto mi presento a tutti, sono Riccardo Marti. Allora, la musica per me è nata dalla nascita, quindi ho sempre cantato fin dal primo istante che mi sto piede in questa vita, diciamo. E per quanto riguarda la mia vita artistica, ho incominciato a scrivere canzoni nel 2016, quindi ho cominciato una collaborazione con il mio produttore Gabriele Zullo, che saluto e ringrazio. È nato il mio primo singolo nel 2017, che si chiama Qui non rimane più niente, uscito dopo una mia delusione amorosa. Infatti molte canzoni, molti artisti dicono che le canzoni nascono sempre da delusioni amorose, anche per me è stato così. Quindi da lì, dal primo del 2017 è nata Qui non rimane più niente, che è il mio primo singolo, per poi arrivare ad oggi. Quindi nel 2021 ho presentato con Claudia il mio settimo singolo, quindi è nato questo duetto con Claudia, che si chiama appunto Portami senza ballare. Quindi la musica, diciamo, sta evolvendo sempre di più, speriamo sempre di più.
2: E mentre cosa ci dice Claudia?
3: Allora, io ho iniziato a cantare all'età di 10 anni e ho avuto questa passione perché diciamo che avevo mio cugino con la macchina di canto e lui mi ha coinvolta dicendomi di iscrivermi, perché comunque, cioè, mi vedeva portata, perché comunque io adoro cantare, quindi niente. Cioè, ho avuto questa passione, grazie a Riccardo abbiamo fatto un singolo insieme.
1: Molto orecchiato, molto attivo.
3: E ringrazio Riccardo per questa opportunità e per questa esperienza.
0: Benissimo, Riccardo e Claudia si incontrano formando questo duo e parte l'idea per un brano insieme. Nasce così Portami sempre a ballare, che è il brano che ascolteremo al termine di questa intervista. Allora, da voi vogliamo sapere tutto riguardo a questo pezzo.
1: Ho voluto fare appunto un brano estivo molto spensierato. Questo è un brano dolce e caraibico, dal tipico sound elettropop estivo, diciamo, in cui si racconta nel testo che ho scritto io la spensieratezza di una storia d'amore nata la notte di San Lorenzo. Quindi una storia d'amore molto molto, diciamo, leggera, no? Proprio come sono le canzoni estive. Ho contattato Claudia, dove abbiamo provato varie volte di incrociare le nostre voci, che secondo me si incrociano veramente alla perfezione, quindi sono le voci tutte e due, che la mia e la tua, abbastanza dolci, quindi vanno molto bene insieme. Quindi ripeto, è una canzone molto orecchiabile, molto leggera, molto radiofonica, quindi spero che piaccia a tutti gli ascoltatori e spero che ballino e si divertano con noi in questo brano, come anche nel video che abbiamo creato, anche il video stesso, ripeto, un video molto leggero, sono due ballerini d'eccezione, professionisti, che ringrazio. Luigi ed Elisa, ti saluto, della scuola di ballo loro, della Loggia Studio Dance. Quindi il video veramente è molto molto, spero che piaccia, a me piace tantissimo.
3: Sì, io mi sono trovata benissimo, mi sono divertita e mi è piaciuto tanto, diciamo, fare queste singole insieme a Riccardo.
1: Anche la decisione, Claudia era un po' emozionata all'inizio, poi dopo...
2: Ecco. Vabbè, l'emozione alle volte poi dopo, con l'andare del tempo, svanisce ed escono le cose più belle, si parte in punta di piedi e poi naturalmente tutto esplode.
1: Arrivare in fondo,
2: sì, sì, basta seguire la buona musica. Naturalmente ci vogliono anche gente preparata, esperta in questo, e voi sicuramente lo siete.
1: Infatti volevo ringraziare e salutare il mio produttore che mi segue ormai da 5-6 anni in questo mio percorso artistico, il Gabriele Ciullo, diciamo produttore, arrangiatore, ci aiuta anche nei montaggi dei video, nei videoclip, quindi veramente Gabriele nella mia vita artistica è sempre presente, quindi ringrazio veramente di cuore la Soundland Studio di Castro Marina, di Gabriele Ciullo.
2: È quindi un buon sodalizio artistico nato di recente che sicuramente ha una strada tutta in discesa, e vogliamo sapere a questo punto se state lavorando a qualcosa di nuovo, specialmente tu Riccardo che stai sempre lì sul pezzo, lo so perché ne abbiamo parlato, e se ci sono anche delle novità.
1: Certo, ovviamente questa è la prima cosa che faremo al più presto, finalmente dopo questo terribile lockdown, no? Finalmente possiamo fare un po' di musica dal vivo dopo tanto tempo, quindi sono già in atto delle serate anche insieme a Claudio per presentare appunto questo brano Portami Sempre a Ballare, e poi sto già lavorando come faccio sempre a nuovi brani. Ne ho già fatti, diciamo, due, ne ho programmati due, di cui ti posso anticipare che un brano parlerà sulla violenza delle donne, questa tematica abbastanza forte che presenterò con un ragazzo, e poi c'è un altro singolo per farlo uscire poi ovviamente verso ottobre, verso novembre, che è un singolo più leggero, che parlerà, un singolo più fratto, diciamo, che parla d'amore, più leggero del tempo, questo tema qui.
0: Molto bene, allora per chi come Riccardo e Claudia volessero partecipare al nostro format radiofonico, vi ricordiamo che vi basta mandare un'email a magillaradioproduction@gmail.com allegando il brano che volete presentare insieme a un breve curriculum artistico. Mi raccomando, scrivete, la nostra redazione poi si metterà in contatto con voi. Bene, siamo addirittura d'arrivo, come sempre non ci resta altro che passare la linea a Riccardo Marti e Claudia Scialpi per la presentazione del loro brano e i saluti finali.
1: Allora io vi ringrazio Max e Gino di cuore per averci invitato, vi voglio dire a tutti gli amici ascoltatori che potete trovare tutti i miei brani veramente su tutti gli app store musicali, quindi mi trovate Riccardo Marti su Spotify, su iTunes se ci vuole scaricare i miei brani, mi trovate su Amazon, Google Play, le mie canzoni veramente le trovate su YouTube oppure sul mio canale di Facebook Riccardo Marti Official, quindi va a scrivere Riccardo Marti e sono veramente dappertutto, quindi vi ringrazio tutti se ci vuoi scaricare la mia musica, e vi ringrazio ancora Max e Dino per averci invitato.
3: Anche io vorrei salutare tutti e per averci coinvolti.
1: E ora ragazzi vi lasciamo all'ascolto del nostro ultimo singolo di Riccardo Marti e Claudia Scialpi dal titolo
3: Portami Sempre a Ballare.

tua musica? Scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

Buongiorno dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Anna Widcombe, 78 anni, figura notissima della destra politica inglese, ma anche della TV britannica e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio, la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne che poi è stato rilasciato questa mattina. Il giovane, ha detto la polizia, non è più coinvolto nelle indagini. Resta dunque il giallo. È un piccolo

Un aereo è precipitato alle Bahamas causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena a ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili. Restate in luoghi sicuri, così ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto. Addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore e pianista si è spento nella sua amata Capri. Lascia 3 figlie e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. In chiusura parliamo del caldo. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Oggi e domani bollino rosso per Firenze e Perugia e ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Batte il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo, prima finale slam della stagione, la settima della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'altoatesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev, contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
1: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam. Mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Ho perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
0: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Catelere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per la MotoGP, Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Oggi le qualifiche e la sprint, domani alle 14 la gara. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2:23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8:01. Sesta Derkac nel triplo con 14:33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del keniota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2:11:83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Soudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

I tormentoni della Italian Chart. Benvenuti nella classifica italiana delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo subito, anche perché oggi all'interno della hit ci sono grosse novità. Scendono al 20° posto Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

Ovunque voi siate, al numero 19 sale Baby K con Tuca Macarena e al numero 18 perde qualche posizione. Dito nella piaga con la sua Businessman.

0: nuovi successi italiani all'interno della Italian Chart ogni settimana sulla vostra radio preferita con Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica. E attenzione che Achille Lauro perde qualche posizione. Al numero 17, Comuni Immortali.
1: Ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

I grandi successi italiani che caratterizzano l'estate 2026. All'interno della Italian Chart la stiamo scalando insieme. Al numero 16 scende Fulminacci con Maledetto Me.

0: maledetto me.
1: Benvenuti nella classifica italiana. Al numero 15 J-Ax con la sua hippie Yayo. Italian Chart.

0: Tormentoni dell'estate 2026, tormentoni all'interno della Italian Chart con Massimo Esposito che ha al microfono Jacks con la sua Hippie Yayo al numero 15, al numero 14 scende Anna con la sua White Girl Wasted. E attenzione perché all'interno dell'Italian Chart ci sono tante novità da ascoltare. La prima è questa, al numero 13 DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova...

Anche oggi all'interno della vostra radio c'è la Italian Chart. Continua a scalare la classifica Tommaso Paradiso, questa settimana la posizione numero 11 col suo nuovo singolo dal titolo Agitare Coca-Cola.

Restate lì, non muovetevi, torniamo tra pochissimo con la classifica. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando e adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa? Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento questa settimana alla posizione numero 10.

Ed anche in questo mese di luglio, in piena estate, c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Al numero 9 sale Saif con Buona Domenica, mentre alla posizione numero 8, dal primo posto della scorsa settimana, Irama scivola con la sua Cabana.

I grandi tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Ci stiamo avvicinando pian pianino alle primissime posizioni. Al numero 8 Cabana con Irama, al numero 7 salgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, e al numero 6, attenzione attenzione, che sale anche lei, Noemi con Tu cosa fai questa sera.

Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando. E attenzione, perché oggi il podio è completamente stravolto con tante novità. Al numero 3 salgono loro Marc Cremont, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope.

Parte con i grandi tormentoni del 2026, il podio della Italian Chart. Al numero 2 sono stabili come la scorsa settimana. I Pinguini Tattici Nucleari ormai sono in classifica da tantissime settimane con Sorry, Scusa, Lo Siento.

La nuova numero uno della settimana dell'Italian Chart la scopriremo tra pochissimo. Prima c'è il riepilogo. Al numero 10, Buon Vento con Jovanotti ed Alfa. Al numero 9, Sale Saif con Buona Domenica. Al numero 8, Cabana con Irama che scende. Al numero 7, Angelina Mango e Marco Mengoni risalgono la classifica con Canto d'Amore. Al sesto posto, Tu Cosa Fai Questa Sera con Noemi che risale la classifica. Risale anche lui, Francesco Gabani, con la sua Summer Funk. Alla quinta posizione Gaia sale anche lei al quarto posto con Bossa Nostra. Sul podio torna Merk Raymond insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope, e abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. La scorsa settimana era al numero 10, oggi al primo posto Samurai J. Ma prima un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno ascoltato l'Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E quindi vi lascio alla nuova numero uno della settimana. Samurai J torna al primo posto con la sua Flamenco Paranoia.

Buongiorno, bentrovati dalla redazione. In apertura all'addio a Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Oltre 60 anni di carriera, era uno dei simboli della canzone italiana nel mondo, vincitore di due festival di Sanremo con Un grande amore e niente più e Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani, sull'isola, ai funerali dell'artista. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione. Il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana all'ordine dei giornalisti, l'USIG RAI e le opposizioni. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi,

Finance, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono dunque un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. 1000 missili pronti a colpire l'Iran se sarò ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. In chiusura parliamo di economia. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. E con questo è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario. Tragedia alla stazione di Ferrara. Un uomo, la cui identità resta al momento sconosciuta, ha perso la vita dopo essere finito sui binari ed essere stato investito da un treno merci in transito. In un primo momento si era ipotizzato un gesto volontario, ma gli accertamenti hanno indirizzato le verifiche verso una diversa ricostruzione. Dall'estero, la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 abitanti a causa delle forti precipitazioni già in corso. Di nuovo in Italia continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie in forma chiara e professionale. Furto di rame sventato, due arresti, recuperati 37 quintali di cavi rubati. Un furto di rame, del valore di decine di migliaia di euro, è stato sventato dai carabinieri della Compagnia di Feltre, con il supporto dei militari di Caprino Veronese e della Polizia Stradale. L'operazione ha portato all'arresto di due individui e al recupero dell'intera refurtiva, pari a 37 quintali di cavi rubati. Numeri in crescita. Il 118 chiude il semestre con plop a 4,4% di interventi. Il primo semestre del servizio urgente emergenza medica. 118 ha registrato un aumento del 4,4% degli interventi, nonostante una diminuzione delle chiamate, passate da 22.000 a 17.000. Questo dato evidenzia un miglioramento nell'efficacia del sistema di risposta alle emergenze. Gasolio contaminato. 5 casi tra Belluno e Treviso. Danni fino a 4.500 euro. Adiconsum. Treviso-Belluno ha segnalato 5 casi di automobilisti che hanno subito danni alle loro vetture a causa di carburante contaminato. Le riparazioni necessarie ammontano a migliaia di euro, compromettendo anche le vacanze estive di alcuni di loro. Piano asfalti da 500.000 euro, al via 17 interventi tra città e frazioni. Il Comune di Belluno ha avviato un piano asfalti del valore di 500.000 euro, che prevede 17 interventi di manutenzione della rete stradale. I lavori includeranno il rifacimento delle pavimentazioni e la sistemazione dei punti più ammalorati. TPL, la Filt Kgil, smonta l'entusiasmo. Serviva il bacino unico regionale. Nonostante l'entusiasmo bipartisan per il mantenimento del bacino dei trasporti bellunese, la Filt Kgil Veneto ha espresso delusione. Secondo il sindacato, la decisione della giunta regionale rappresenta un'opportunità mancata per migliorare il sistema di trasporto pubblico. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: coraggio, fratellanza, una fiamma che non va via.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta a Trento, dove una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta e sintomi che non si attenuavano, i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che ora è stato arrestato per omicidio volontario. Addio a Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Oltre 60 anni di carriera, era uno dei simboli della canzone italiana nel mondo. Vincitore di due festival di Sanremo con Un grande amore, niente più e non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, ai funerali dell'artista. Voltiamo pagina. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, Marc Marquez si prende la nona pole al Sachsenring con tanto di record della pista in 1:19.041. Il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio per una prima fila tutta Ducati. Le prime Aprilia sono ancora quelle di Trackhouse con Raul Fernandez e Ogura quarto e quinto. Bezzecchi sarebbe dovuto partire ottavo, ma salterà il Gran Premio dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta. Il pilota Aprilia infatti ha perso il posteriore della sua RSGP in curva 7 a 140 km all'ora ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui è stato sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico, per questo Bezzecchi tornerà in Italia e salterà il resto del weekend. E siamo al tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo è la prima finale slam della stagione, la settima della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato così la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 al mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'alto atesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
1: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam. Mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
0: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Catelere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2:23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8:01. Sesta Derkac nel triplo con 14:33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del keniota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2:11:83. Tour de France, Timmerlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Soudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
3: Eccoci qua ancora in operazione di schiarimento della voce, perché insomma si fa rigorosamente a cursore a zero quello microfonico, no? Vabbè, si può fare quello simulato. Poco da schiarirsi per tutta una serie di motivi, ma che non sto qui ad elencarvi. Di solito si dice così, no? Perché non voglio. No, vabbè, abbiamo in apertura da dire che nell'appuntamento di weekend abbiamo le 7 migliori della classe, la crema della RAM 7-5, e quindi qualità nella qualità. E provate a smentirmi, già che iniziamo così, tanto per cominciare, con qualcosa di estrapolato dall'ultimo album dei Confess, Metamorphosis, di cui davvero si è riscontrata soddisfazione da parte di pubblico e di critica. Di solito si esprime così un giudizio positivo su una release, e allora all'interno di Metamorphosis anche questa, Best of My Heart, posizione numero 7 di questa settimana.

Ok, subito un 1-2 di pezzi diversissimi tra loro. E adesso non c'è 2 senza 3, si torna al rock con

0: Di Purple
1: Questa
0: a tutto
1: RAM
0: volume.
1: 7-5. RAM 7-5.
0: E beh, insomma.

Quindi i Deep Purple con The Arrogant Boy, ma attenzione, continuiamo a cambiare anche sound italiano. Matteo Tiraboschi, questa è la sua irresistibile Grazie Vita, testo commovente.

Eh beh, l'abbiamo ascoltata tutta quanta la versione live di No Work Is In, contenuta sull'Expanded Edition di 5150 dei Van Halen, che presenta sul cofanetto, e tutte quante le versioni che uscirono dell'album originale registrato in studio, ma di ogni traccia anche la versione live. È davvero un pezzo da collezione per ricordare una volta di più l'indimenticabile Eddie Van Halen. Intanto arriva

0: 107 war FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 war punto FM barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 war punto FM Nautil Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alte Radio, perché questo è l'orario in cui la vostra antenna del cuore regala uno spazio importante e saliente per un altro numero di Algo Day. Algo Day che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algo Day è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algo Day barra accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
5: Sì, ci sono, eccomi qua.
4: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
5: Esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse Viva e basta, ma volevo che fosse Viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
4: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi passa andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
5: Sì, esatto, mi piace. Ciò che può destare emozioni agli altri mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
4: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
5: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
4: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
5: Esatto, Francesca, proprio così. Cioè, le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo, mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
4: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma bisogna accorciarsi spesso le maniche.
5: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sa di fiele.
4: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
5: Esatto, hai ragione.
4: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
5: Grazie. All'epoca

0: Dante, mi senti Alteradio, abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime Alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no?
1: Esatto.
0: Che è un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo, anche questo libro, come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh, una cosa bellissima, e a proposito di raggi che riscaldano, anche la musica può essere presa così, quindi questa volta scelgo io un pezzo, posso?
1: Certamente sì.
0: E allora ecco la traccia che ho scelto.

0: scorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo. Ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: È quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, e quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie. Non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, proprio così.
0: L'ultima raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è
1: e
0: un
1: poi
0: profilo...
1: c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algodei.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algodei. E che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti meteo messo sabato 11 luglio ore 13, tempo per il pomeriggio sera, annuvolamenti via via più significativi assieme all'aumento della probabilità di rovesci o temporali sparsi 50-70%, dapprima su Dolomiti, più tardi su Prealpi dove saranno più probabili verso sera e anche di forte intensità con grandine e forti raffiche di vento, temperature stazionarie o in lieve calo. Venti deboli da nord-ovest con brezze nelle valli a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Domenica 12 luglio, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento nel pomeriggio su Prealpi, precipitazioni assenti, temperature massime in lieve aumento in montagna, minime stazionarie, localmente in lieve calo su prealpi a 1500 metri, minima 15, massima 21 a 2000 metri, minima 12, massima 16, su Dolomiti a 2000 metri, minima 13, massima 18, a 3000 metri, minima 6, massima 9, venti in quota deboli o moderati da nord, con brezze nelle valli a 5-15 km orari a 2000 metri, 10-25 a 3000. Lunedì 13 luglio, cielo prevalentemente sereno al mattino con qualche locale nube bassa nei fondovalli in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nel pomeriggio poco nuvoloso per qualche velatura e qualche annuvolamento, specie su prealpi. Precipitazioni. Nel pomeriggio, seppur molto bassa, non è del tutto esclusa la possibilità di un isolato rovescio temporale, 0,10%. Temperature in aumento, soprattutto le minime su valori ben oltre la media. Aumento del disagio da calore nei fondovalle più bassi, su prealpi. A 1500 metri minima 16, massima 20. A 2000 metri minima 13, massima 15. Su Dolomiti a 2000 metri minima 12, massima 18. A 3000 metri minima 7, massima 9. Venti in quota deboli moderati da nord-ovest, con brezze nelle valli a 5-15 km orari a 2000 metri, 10-25 a 3000. Martedì 14, cielo sereno, poco nuvoloso al mattino per qualche velatura e cielo poco nuvoloso al pomeriggio per modesta attività cumuliforme in montagna che in casi isolati potrebbe dar luogo a rovesci temporali. Temperature stazionarie in un lieve aumento a fondovalle, sempre su valori superiori alla media, venti in quota deboli moderati da ovest e nord-ovest. Mercoledì 15 luglio, cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio consueto sviluppo di nubi cumuliformi che potranno dar luogo a qualche rovescio temporale. Temperature stazionarie costantemente superiori alla media, con tendenza a moderato disagio da calore nei fondovalle più bassi, venti in quota deboli moderati da nord-ovest. La quota dello zero termico, oggi sabato 4.000 metri, domenica 3.008, lunedì 4.300 metri, martedì 4.002, mercoledì 4.300 metri. Il prossimo bollettino domani, domenica 12 luglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per il padre Ali Khamenei. Lo fa tramite un messaggio scritto in occasione dei suoi funerali e della sepoltura. È un desiderio della nostra nazione, deve essere compiuta, scrive l'Ayatollah. È morto stamattina dopo una lunga malattia nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tantissimi messaggi di cordoglio per l'interprete della grande musica italiana. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano nella piazzetta di Capri. Svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, 61 anni, reo confesso del delitto dopo una giornata di interrogatori, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Utah con l'accusa di omicidio volontario. Italia è nella morsa dell'afa per le prossime due settimane per la nuova ondata di caldo record. Attesi picchi di 43 gradi al centro sud. Sale l'allerta incendi. Coldiretti lancia l'allarme. È emergenza nelle campagne italiane dove caldo e siccità stanno già compromettendo raccolti e allevamenti. MotoGP al Sachsenring, scocca l'ora della sprint race. Marc Marquez scatterà in pole position davanti a suo fratello Alex e a di Gian Antonio. Non parte Marco Bezzecchi, costretto a rientrare in Italia per sottoporsi a intervento chirurgico alla clavicola sinistra, fratturata nella caduta in qualifica. Si parte alle 15. È tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo...

0: ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire, sono persone.
2: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. La CBS intanto scrive che le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante i raid incrociati che hanno fatto fallire la tregua. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, dopo che il prestigioso quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al tycoon dal Qatar. Lo denuncia lo stesso quotidiano statunitense. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Ho fame di giustizia, così il Papa Castel Gandolfo nel saluto ai 200 commensali al suo pranzo, persone fragili assistite dalla diocesi di Roma. Leone auspica che si possano eliminare le cause della povertà e le cause dell'ingiustizia che ancora esistono nel nostro mondo. Tennis è il giorno della vigilia della finale maschile di Wimbledon. Dopo aver battuto Djokovic, Jannik Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domani contro Zverev, in programma alle 17. Oggi alle 17 la finale femminile sarà derby ceco tra Muscova e Noscova. È tutto, a più tardi.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci qua di nuovo insieme, vacanza, relax, tempo libero. Oggi siamo veramente contenti perché abbiamo oltretutto anche un ospite al telefono donna, e quindi noi siamo sempre felici quando siamo così in compagnia di presidenti donne. Facciamo tappa in Emilia Romagna, in provincia di Ferrara, dove c'è una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la donazione del sangue, Fidas Renazzo. Per raccontarci questa bellissima realtà abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico la presidente di Fidas Renazzo, appunto, Laura Ferracin. Ciao, benvenuta.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Bene, dai, allora insomma un'altra bella giornata che siamo con te qui al telefono, Renazzo in provincia di Ferrara. E quanti soci fa la Fidas di Renazzo?
1: Siamo più o meno sugli 800.
0: Beh, insomma, abbiamo avuto un bel numero, dai.
1: Sì, abbiamo avuto dei nuovi aspiranti, quindi stiamo crescendo, pian piano stiamo crescendo.
0: Ah, bene, bene, insomma, tu sai che so che sei una presidente fresca.
1: Sì, da più o meno dal 9 aprile c'è stato un ricambio generazionale tra me e il presidente Paolo Tassinari, che ha guidato Fidas Renazzo per oltre 20 anni. E quindi c'è stato un cambio tra me e lui, ci siamo invertiti i ruoli e mi supporta in questa esperienza.
0: Ma scusami un attimo, quanti anni hai tu, se si può dire?
1: Certo, 35.
0: Beh, sei giovanissima.
1: Sì, infatti è giusto avere le persone senior con più esperienza alle mie spalle che mi supportano.
0: Ma scusa, te faccio una domanda subito, dai, ma a chi te l'ha fatto fare?
1: Bella domanda, diciamo sicuramente l'attaccamento all'associazione.
0: Ah, ok, perché è diversi anni che ci sei, insomma.
1: Sì, sono più o meno 13 anni.
0: Ma insomma, dai, è un bel percorso.
1: Sì.
0: Allora,
1: siamo un bel gruppo.
0: Ah, bene, bene. 800, non sono mai. Renazzo poi dov'è più o meno? Perché
1: Renazzo è nel comune di Cento. E però è una piccola frazione del comune di Cento, ma una frazione abbastanza grandina. Quindi diciamo che è una frazione dove ci sono anche delle attività commerciali, dove anche i giovani sono parecchio attivi,
0: bello,
1: ma anche
0: bello.
1: L'associazionismo.
0: Bello. Ascolta, sai che l'estate è sinonimo poi di vacanze, relax, tempo libero, ma gli ospedali hanno sempre bisogno di sangue, e il sangue poi non va mai in ferie. Ma quanto è importante ricordare alle persone che la donazione non si prende una pausa estiva?
1: È importantissimo. Cioè, quindi invito tutti a venire a donare prima di andare in vacanza.
0: Io poi ho letto e ti ho chiamato anche per un discorso di articolo che ho letto riguardo la giornata mondiale del donatore. Si mette in evidenza il grande lavoro di squadra che fate tra Fidas Renazzo e altre associazioni.
1: Sì, la giornata mondiale del donatore, che è il 14 giugno, e collaboriamo ovviamente con altre associazioni. Nella giornata del donatore siamo noi in Fidas Renazzo che facciamo un rinfresco fuori con i nostri donatori, che tra l'altro è giornata di donazione.
0: Quindi fate festa praticamente.
1: Sì, facciamo una piccola festa qui da noi, nella nostra sede.
0: Bene, quindi è molto importante questa collaborazione quotidiana per garantire poi la disponibilità di sangue ai pazienti.
1: Esattamente.
0: Insomma, con l'ospedale c'è un buon rapporto?
1: Sì, c'è un buon rapporto con l'ospedale di Cona e anche con il maggiore, dove viene lavorato appunto il sangue.
0: Tra poco, dai Laura, torneremo insieme con te per scoprire cosa succede poi dietro le quinte di una donazione, perché ogni sacca raccolta può fare la differenza, va bene?
1: Sì, ok.
0: Adesso stai lì perché facciamo un momento di musica insieme, ascoltati questa bella canzone, va bene?
1: Va bene.
0: Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue con un invito di donare. Quindi doniamo. Ciao!

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Ritorniamo con Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia della presidente di FIDAS Renazzo, Laura Ferracin. Laura, ci sei o sei andata
2: ci
1: via?
2: Ci sono.
1: Benissimo. FIDAS Renazzo è una realtà storica del territorio e negli anni ha visto crescere in modo significativo, come dicevamo prima, il numero delle donazioni. Qual è il segreto, che tu che sei una presidente giovane, per coinvolgere sempre nuove persone nel mondo del dono?
2: Ma sicuramente la vocazione dei consiglieri di tutti i volontari. Noi abbiamo sia un consiglio, poi ci sono dei volontari che noi chiamiamo helper, che sono molto attivi.
1: Chiamate,
2: anche loro.
1: Scusa?
2: Helper.
1: Che vuol dire helper?
2: Come aiutanti. Noi li abbiamo soprannominati
1: in inglese,
2: helper.
1: Scusa, in inglese, è una parola inglese?
2: Sì, li abbiamo soprannominati così. E quindi sicuramente essere affiatati tra di noi, confrontarci, e essere nelle giornate di donazione sempre con il sorriso, ed essere soprattutto accoglienti con i donatori. Dopodiché noi, quando ci sono le fiere, cerchiamo di essere anche, insomma, coinvolgenti con i nuovi aspiranti e di portarli e accompagnarli nella giornata di donazione.
1: Nel 2024, carissima Laura, la vostra associazione ha registrato oltre 1800 donazioni e quasi 100 nuovi aspiranti donatori si sono avvicinati alla FIDAS. Ma sono numeri veramente importanti, ma cosa rappresentano per te e per voi del Consiglio questi risultati?
2: Beh, sicuramente uno sguardo al futuro. Significa che comunque le persone ci tengono a fare del bene verso il prossimo.
1: Come avete fatto, scusa, perché sono tantissimi 100 nuovi aspiranti?
2: Ma c'è un grande impegno, soprattutto nel periodo estivo, perché nel nostro territorio ci sono tantissime fiere a cui noi volontari partecipiamo con il nostro gazebo e cerchiamo di procacciare nuovi aspiranti donatori.
1: Sai perché te lo chiedo? Perché tantissime associazioni che raccolgono il dono, cioè raccolgono, insomma, soci, mi chiedono: ma come fanno? Spiegatelo voi. Dicelo voi.
2: C'è un grandissimo impegno dietro di coinvolgimento, di sensibilizzazione verso il prossimo.
1: Credo che sia anche il fatto che lavorate bene anche come consiglio, no?
2: Beh,
1: nelle decisioni,
2: mi sento
1: poi
2: di dire di sì.
1: Nelle decisioni, insomma, in quello che c'è da fare, oltre che un grande, grande volontariato.
2: Sì, posso confermarlo.
1: Ah, bene, dai, siamo contenti. I giovani ce ne sono?
2: Allora, il giovane è un po' difficile da attirare, ma diciamo che stiamo facendo un buon lavoro, quindi stiamo coinvolgendo anche i giovani, che anche perché sono il futuro. Senza un ricambio generazionale non c'è il sangue per gli altri.
1: Tu hai detto che sei da aprile presidente. Questi pochi mesi cosa ti hanno dato?
2: Beh, sicuramente un grande impegno e una responsabilità in più. Già un consigliere, un volontario ha una responsabilità, però essere presidente è un'ulteriore responsabilità e sicuramente bisogna guardare al futuro.
1: Perfetto.
2: E che
1: allora,
2: è il mio obiettivo.
1: Già che parli di futuro, tra un po' ne parleremo e di come si costruisce, voglio da te anche sapere di come si costruisce la cultura del dono e nelle nuove generazioni. È una domanda semplice ma difficilissima. Restate con noi, andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fan Buon Sangue, sono Laura Ferracin, presidente FIDAS Renazzo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Partiamo da uno dei primi grandi esperimenti degli anni 80 italiani, quando l'Italo Disco iniziava a prendere forma e invadere le radio europee. No Tengo Dinero dei Righeira esce nel 1983 ed è uno di quei brani che sembrano semplici, quasi leggeri, ma in realtà nascondono un lavoro di produzione molto innovativo per l'epoca. Il duo torinese, formato da Johnson e Michael Righeira, costituisce un'identità musicale fatta di ritornelli ripetitivi, sintetizzatori e una forte estetica estiva, quasi da villaggio vacanza internazionale. La cosa più interessante è che il successo arriva prima all'estero che in Italia, soprattutto in Germania e Spagna, dove il pezzo diventa subito una hit da discoteca. Questo dimostra quanto la musica italiana in quegli anni stesse cambiando pelle e diventando più europea. Ancora oggi il brano viene considerato un precursore del sound estivo elettronico, che arriverà poi nei decenni successivi.

0: Enrico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Walking on Sunshine è uno di quei brani che non hanno bisogno di presentazioni. Uscito nel 1985, rappresenta perfettamente l'idea di felicità musicale assoluta. La cosa curiosa è che il brano non ebbe subito un successo mondiale. Inizialmente passò quasi inosservato e solo dopo una seconda registrazione e una forte spinta radiofonica esplose nelle classifiche internazionali. Il pezzo è costruito in modo estremamente semplice, ma proprio questa semplicità è la sua forza. Batteria dritta, chitarre luminose e un ritornello che sembra scritto apposta per essere urlato in macchina o magari in spiaggia. Negli anni è stato utilizzato in film, spot pubblicitari e serie TV, diventando una delle canzoni più riconoscibili della cultura pop occidentale. Ancora oggi è considerato un inno alla positività estiva. Walking on Sunshine.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Nel 1989 Edoardo Bennato pubblicava Viva la mamma, una delle sue canzoni più ironiche e immediate. Il brano nasce in un periodo in cui il cantautore napoletano sta sperimentando un linguaggio più diretto, più popolare, pur mantenendo la sua vena critica. La particolarità del pezzo è il suo tono giocoso, quasi la filastrocca, che però nasconde una lettura più profonda della società e dei suoi meccanismi. Il successo radiofonico fu immediato, anche perché il ritornello entrava in testa dopo pochi secondi. Durante l'estate di fine anni 80 veniva trasmesso ovunque, diventando uno dei brani più riconoscibili di Bennato. Ancora oggi una canzone che porta energia e leggerezza, perfetta per le serate all'aperto.

0: I tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate.
1: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'Onda d'Estate, con Andrea Collalto.

Nel 1999 Ricky Martin cambia per sempre il panorama del pop mondiale con Living La Vida Loca. Il brano segna l'esplosione definitiva del Latin Pop a livello globale, aprendo le porte a una nuova ondata di artisti latinoamericani nelle classifiche internazionali. La produzione è aggressiva, con fiati, percussioni e un ritmo incalzante che lo rende immediatamente riconoscibile. La canzone domina le radio per tutta l'estate e diventa un fenomeno culturale oltre che musicale. Il video contribuisce al successo globale con immagini veloci e colori forti che rappresentano perfettamente l'energia del brano. Ancora oggi è considerata una delle hit estive più importanti degli anni 90. Arriva Ricky Martin con Living La Vida Loca. She's

0: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue, ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Con La Vasca, Alex Britti nel 2000 firma uno dei brani più rappresentativi del pop italiano di inizio millennio. La canzone nasce in un periodo in cui Britti sta cercando di unire la sua anima blues con un linguaggio più radiofonico. Il risultato è un pezzo ironico, leggero, ma musicalmente molto curato. Il testo racconta con semplicità situazioni quotidiane e sentimenti immediati, diventando perfetto per la programmazione estiva delle radio italiane. Il successo fu enorme, soprattutto tra i più giovani, grazie anche a un videoclip molto fresco e riconoscibile. Ancora oggi è uno di quei brani che riportano subito agli anni 2000. E andiamo tutti quindi a rinfrescarci nella vasca. Alex Britti.

I Will Survive nasce nel 1978 e diventa uno dei brani più iconici della disco music mondiale, anche se non è una canzone estiva in senso stretto, è diventata un classico immancabile delle estati in tutto il mondo. La forza del brano sta nel suo messaggio di resilienza, indipendenza, che lo ha reso un inno generazionale. In origine, pensate, il brano era una B-side, ma grazie alle discoteche americane esplose fino a diventare un successo globale. Gloria Gaynor lo ha trasformato in un simbolo che va oltre la musica, arrivando fino a film, serie TV e manifestazioni pubbliche.

Nel 2001 Zucchero pubblica Baila, Sex e Ching e torna protagonista delle radio italiane e internazionali. Il brano mescola blues, pop e sonorità latine, creando un mix perfetto per il periodo estivo. Il successo è immediato, soprattutto in Europa, dove Zucchero è già un artista molto apprezzato. Il pezzo diventa uno dei più trasmessi dell'estate e segna una nuova fase della sua carriera. Ancora oggi è una delle canzoni più riconoscibili nel suo repertorio live.

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Nel 1993 Corona pubblica The Rhythm of the Night, uno dei più grandi successi dell'Italo Dance. Il brano è prodotto in Italia, ma diventa immediatamente un fenomeno mondiale. La voce potente, il ritmo incalzante e la struttura semplice lo rendono perfetto per le piste da ballo estive. Il successo è tale, pensate, che il brano arriva ai vertici delle classifiche in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Ancora oggi è considerato uno dei simboli della dance anni 90.

Mamma Maria esce nel 1982 e diventa uno dei brani più rappresentativi dei Ricchi e Poveri. Il pezzo ha un ritmo immediato, quasi da filastrocca, ma che lo rende perfetto per le estati italiane e per le feste popolari. Il successo internazionale è enorme, soprattutto nei paesi dell'Est Europa, dove il brano è un vero cult. Ancora oggi viene spesso riproposto nei contesti estivi, grazie alla sua energia contagiosa. I Ricchi e Poveri, Mamma Maria!

tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Chiudiamo la playlist di questa settimana con Bob Marley e Could You Be Love, pubblicata nel 1980. Il brano rappresenta uno dei punti più alti del reggae mondiale e ancora oggi è una delle canzoni più associate all'estate. Il suo ritmo rilassato, ma allo stesso tempo energico, l'ho reso perfetto per spiagge, viaggi, momenti di libertà. Bob Marley è diventato un'icona culturale oltre che musicale e questo brano è uno dei più suonati in assoluto nelle playlist estive di tutto il mondo.

E così si chiude il nostro viaggio. Abbiamo attraversato decenni di musica, di estati, di risate, di ricordi. Abbiamo ballato sotto il sole degli anni 60, cantato nei villaggi turistici degli anni 80, viaggiato tra tormentoni degli anni 90 e 2000 fino ad arrivare alla musica di oggi. Ogni canzone è stata un frammento di vita, ogni ritornello una fotografia dell'estate. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per aver condiviso con noi questo percorso su Radio Fa Buon Sangue. Se queste canzoni vi hanno fatto sorridere, ricordare o semplicemente vi hanno riportato indietro nel tempo, allora il viaggio ha avuto senso, perché l'estate finisce, ma le sue canzoni restano e finché ci sarà una radio accesa, la musica farà sempre buon sangue. A tutti voi, buona vita e buona musica. Parola e microfono adesso ritornano a DJ Cibo. Alla prossima settimana!

0: bentornati amici su Radio Fabol Sangue. Dopo aver sopravvissuto veramente ai 10 tormentoni del passato di Andrea Collalto, complimenti Andrea, ci hai fatto sentire tutti improvvisamente più vecchi. Vabbè, dai. Comunque ci sta aspettando in linea Laura Ferracin di Fidas Renazzo. La sentiamo tra pochissimo, sembra che prima non ci salviamo con questa canzone, altrimenti torniamo veramente tutti agli anni 90. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao!

Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: Siamo di nuovo insieme, amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Continua la nostra chiacchierata con Laura Ferracin, presidente di Fidas Renazzo. Laura, uno degli aspetti più belli del volontariato, immagino, credo, è la capacità di trasmettere i valori, no? Come riuscite poi a trasmetterli, a parlare con i giovani?
1: Ma tanti giovani arrivano grazie ai genitori o ai nonni o ai parenti che donano, oppure anche semplicemente a fidanzati, fidanzate, oppure perché ci conoscono appunto nelle fiere. E gli si spiega l'importanza di donare, quindi è lì che è il nostro lavoro più grande, sensibilizzarli.
0: Ma secondo te il valore di un valore come può essere, i valori come altruismo, responsabilità e donazione sono ancora modelli importanti?
1: Sì, assolutamente.

0: dubbio, un po' di emozione, no?
1: Sì, magari c'è la paura del lago più grosso, dello stare male, di quanto sangue mi tolgono e quanto ci si mette poi a riprodurlo, e sono queste le paure più grandi. Quindi a volte bisogna proprio accompagnare il donatore in tutto il percorso, sia dalla visita medica che fino all'ingresso in sala prelievi. Quindi è un lavoro anche di coordinamento con l'equipe medica.
0: Quindi sono le domande che ti senti rivolgere, che vi sentite rivolgere più frequentemente dai nuovi donatori, queste?
1: Sì, ho paura del lago.
0: Magari, magari, come dico sempre, hanno 70 piercing, 40 tatuaggi.
1: Esatto, è proprio lì che diciamo, guarda che lago è più piccolo di quello del tatuaggio che hai addosso.
0: Beh, insomma, diciamo che sono tutti uguali, i giovani, in quel campo sì.
1: Sì, poi magari il giovane non viene da solo, ma viene con l'amico e si fa coraggio.
0: Ah, vengono accompagnati.
1: Sì, esatto, spesso sì.
0: Ah, sì.
1: O con la mamma o col papà.
0: Addirittura
1: insomma.
0: Con la mamma anche. No, non dirmi.
1: Beh, qualcuno sì, è ovvio che poi dopo il percorso lo fa da solo.
0: Certo, ma viene con la mamma? No, questa guarda, è la prima volta che la sento, guarda.
1: Qualcuno viene.
0: Vabbè, insomma, siamo quasi arrivati all'ultima parte della nostra intervista. Tra poco parleremo, dai, del futuro, visto che non abbiamo ancora parlato di Fidas Renazzo, e del messaggio che tu, Laura, vuoi lasciare a tutti gli ascoltatori, va bene?
1: Sì, perfetto.
0: Ti prepari un bel messaggio? Sai, di quelli importanti, tipo da Presidente della Repubblica, va bene?
1: Ok.
0: Va bene, dai, torniamo tra poco, andiamo con la musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate. For you.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue. Questa è la quarta parte della nostra intervista con la nostra veramente amica, spero sia mia amica da adesso, Laura Ferracin, presidente di FIDA Serenazzo, che non ho mai conosciuto, ma sono qui al telefono con lei. Ciao Laura.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, visto che non hai messo giù, ti sto simpatico un po'.
2: Assolutamente sì.
1: Scusi, guarda che sono veramente uno sciocco io, quindi guardando ai prossimi anni, Laura, quali sono gli obiettivi che FIDA Serenazzo si è posta per continuare a crescere e a sostenere poi il sistema trasfusionale del territorio?
2: Ma sicuramente l'impegno sempre di cercare nuovi aspiranti donatori, soprattutto in una fascia più giovane, per garantire il ricambio generazionale, che è essenziale per il futuro, perché comunque anche il donatore verso i

0: 80 anni va tra virgolette in pensione, quindi bisogna comunque tappare quel buco che lascia.
1: Ma organizzate feste, fate qualcosa, andate, sì, non so, da, cioè,
0: sì, noi tutti
1: gli anni, allora, un po' cosa fate di bello.
0: Allora, noi ovviamente apparteniamo a FIDAS Nazionale, che è guidata dal presidente nazionale Giovanni Musso, e tutti gli anni c'è un congresso nazionale che si tiene generalmente un anno al nord e un anno verso il sud, dove sono 3 giorni di congresso e sono molto importanti perché è formazione e anche confronto verso le altre federate. Poi ovviamente c'è la nostra festa sociale, che generalmente la facciamo tra marzo e aprile, dove premiamo i donatori. E poi ci sono sempre programmati dal nazionale i FIDAS Lab, dove, che sono 3 giorni di formazione, quindi il prossimo, quest'anno saranno a novembre a Rimini, e ci mandiamo i nostri giovani.
1: Li mandiamo a Rimini, a prendere il sole.
0: Sì, esatto, così fanno amicizia con gli altri giovani, certo, delle altre federate.
1: Tu sei nata a fare il lab, immagino.
0: Ci sono andata una volta, dopo per impegni, visto che sono diventata mamma da poco, quest'anno, l'anno scorso non sono riuscita ad andarci.
1: Tanto auguri per essere mamma.
0: Grazie.
1: Che so, sei qui con noi nonostante la bimba piccola. Ma volevo anche dirti, tu sei una donatrice naturalmente.
0: Certo, assolutamente sì, e quindi ne approfitto anche per dire che ho donato il sangue del cordone ombelicale nel momento del parto.
1: Vedi che brava, sei stata molto brava.
0: Sì, ne approfitto per sensibilizzare le donne, perché è assolutamente indolore, non comporta rischi né per il nascituro né per la mamma, quindi andate avanti su questa cosa, perché certo, possiamo aiutare i bambini piccoli con malattie.
1: Allora, tu quante donazioni hai fatto di sangue e di plasma?
0: Ma in realtà come donna di donazioni ne ho fatte circa 10. Ci sono le varie sospensioni, per noi donne è un po' più difficile essere costanti rispetto
1: però,
0: agli uomini.
1: Tranne la prima e l'ultima, una in particolare te la ricordi?
0: Beh, la prima assolutamente, quella più emozionante.
1: Ho detto, tranne la prima e l'ultima.
0: Ok, beh, tutte le altre volte è sempre un'emozione, anche se non è la prima o l'ultima, è sempre emozionante.
1: Vedi?
0: Perché speri che vada tutto a buon fine, certo, e quindi è quello che ti emoziona di più.
1: Allora facciamo così, adesso siamo arrivati, ti ho detto di pensarci prima, il messaggio che vorresti lanciare, chi non ha mai donato sangue o plasma, ma sta pensando di farlo, e tu sarai quella persona, quella presidente che lo convincerà, non solo a Renazzo ma anche in tutta Italia.
0: Ma vi dico di donare, perché è bello fare del bene verso gli altri, è una responsabilità che abbiamo per tutta la nostra comunità, quindi donate, che fa bene a voi e anche agli altri, soprattutto agli altri.
1: Presidente Laura Felacin, grazie di essere stata con noi al telefono, e grazie a tutta FIDAS Renazzo per il lavoro che svolgete ogni giorno.
0: Grazie a voi per l'intervista.
1: Il sangue, come sempre, non si produce in laboratorio e non si compra, si può ottenere soltanto grazie alla generosità delle persone. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fan Buon Sangue, sono Laura Ferracin, presidente FIDAS Renazzo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Annunci e smentite intanto su possibili colloqui oggi in Oman. Per la CBS, una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro fronte. Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Sujudeu, nel territorio di Domus de Maria. La donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi, inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Italia alle prese con gli incendi boschivi, situazione critica in Piemonte. La regione in una nota parla di una vera e propria catastrofe ecologica che ha raggiunto la drammatica quota, compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio-Ossola. Anche la Sardegna è in fiamme, 6 i roghi in atto. In Francia la Torre Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio, lasciando a terra i visitatori del sabato a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay. MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo, partito dalla pole, tiene il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex di Gian Antonio. Quarto Gura, poi Fernandez e Martin. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche. Domani sarà operato in Italia. È tutto, a più tardi.
1: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: C'è una domanda.
1: Sapete qual è l'unica cosa che viaggia più veloce delle valigie durante l'estate? La domanda difficile la dico io. Le storie che raccontiamo viaggiano velocissime. Eh sì, perché voi mentre state al mare, in montagna, in gita, di qua e di là, io sono qui insieme a tanti ospiti che parliamo

0: di una cosa bellissima che è quella della donazione del sangue. Oggi parleremo anche della grande famiglia Fidas Emilia Romagna, delle sue sezioni, dei suoi volontari e di un appuntamento importantissimo che ha coinvolto naturalmente anche la Fidas Emilia Romagna, che è il congresso nazionale che si è svolto a Pordenone. Per raccontarci tutto questo abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il presidente di Fidas Emilia Romagna, Daniele Guidetti. Ciao Daniele!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto a Radio Fa Buon Sangue. Allora, immagino che tu sia da tanti anni in Fidas, credo, no?
1: Sì, ho iniziato prima come donatore, poi pian piano come volontario attivo, no? Quindi nei gruppi, certo, sagre di paese e quant'altro. Poi ho fatto 8 anni il presidente di una federata, perché la FIDA c'è una federazione,
0: sì, federazione, okay? Sì.
1: E ormai da 2 anni sono il riferimento regionale, quindi presidente regionale, ma io ho di usare, no, certi appellativi che sono più infiocchettati che altro, però insomma, diciamo, sono il riferimento regionale per la FIDAS.
0: Ma okay? La federata, qual era la federata che
1: allora facevi? Io provengo dalla federata di Renasto, in provincia di Ferrara.
0: Okay. Ma quante federate, quanti volontari, quanti donatori oggi fanno parte di questa grande famiglia regionale dell'Emilia Romagna?
1: È un mondo abbastanza variegato, variopinto. Considera che l'Emilia Romagna, adesso citerò i nostri cugini dell'Avis, ma solo per darvi l'idea, è una delle regioni dove loro sono molto molto presenti.
0: Sì.
1: Noi come FIDAS rappresentiamo 4 province, quindi abbiamo 4 federate, ognuna delle quali ha dei propri sottogruppi comunali, certo, o anche locali. Certo. Comunque le 4 province sono quella di Parma, la federata di Bologna, la federata di Renasto in provincia di Ferrara e la federata di Ravenna.
0: Ah, ok.
1: Raccogliamo circa il 10% di tutto il sangue e gli emoderivati della regione, che è in linea con la media nazionale.
0: Insomma, è abbastanza, cioè, insomma, sono i numeri, dai.
1: Sì, diciamo che siamo molto forti. Sto facendo un po' di marketing, però insomma,
0: no, insomma
1: per
0: è giusto
1: situazione.
0: No, ma devi raccontare.
1: Siamo molto forti in quelle che sono le aferesi, in particolare le piastrine. Per i non addetti ai lavori, plasma, sostanzialmente la donazione di piastrine in particolare è una donazione dove si prelevano le piastrine direttamente, quindi non si prende tutto lo sangue, okay, si prende solo le piastrine, è un po' più lunga, ma consente di eseguire trapianti molto particolari, molto specifici, ci sono in particolare sui bambini, quindi è un'operazione, quella di aferesi delle piastrine, che è sempre sempre più richiesta, assieme anche a quella del plasma, dove peraltro c'è una campagna estiva che sta per andare, che sta per entrare nel suo focus.
0: Questi sono i punti di forza, insomma, che permettono alla FIDA Emilia Romagna di essere così presente nel territorio.
1: Sì, assolutamente. Chiaramente la propaganda per la donazione richiede tanto tempo, soprattutto dei volontari delle singole federate, andare nelle scuole dai ragazzi, certo, piuttosto, certo, che nelle sagre di paese, certo, o nelle feste sportive, perché poi il connubio sport e donazione è un qualcosa che ancora oggi
0: vale.
1: Funzionante.
0: Va bene,
1: ecco.
0: Va bene, adesso continueremo il nostro viaggio nel mondo della Fidas Emilia Romagna, quindi andiamo con la musica.
2: Riso Fa Buon Sangue diventa donatore. Da Giovanni e Levi. Ciao.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, bentornati cari amici, Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente Fidas Emilia Romagna, Daniele Guidetti, con un ottimo, insomma, una ottima chiacchierata iniziata con bei numeri, devo dire la verità. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni, se ci sei ancora, sì Daniele, sì?
2: Sì, presente.
1: Qualcuno se n'è andato anche dopo aver sentito la prima parte. No, sto scherzando. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni del dono è coinvolgere naturalmente le nuove generazioni. Tu che hai un occhio, insomma, un po' generale, come stanno rispondendo i giovani emiliano romagnoli riguardo alla donazione di sangue e plasma?
2: Allora, richiede tanto sacrificio, ma direi bene un po', perché la nostra federata di Ravenna, forse anche complice della location, riesce sempre a creare degli eventi molto molto coinvolgenti, anche con feste sulla spiaggia.
1: Certo.
2: E questo ci permette peraltro di reclutare anche donatori non di Ravenna, che però nel periodo estivo magari sono in Riviera a fare il weekend, ecco.
1: Esatto.
2: Quindi sicuramente questo è un grande volano. Dopodiché io qui non posso non sottolineare l'impegno di tutti quelli che vanno nelle scuole, sia per quanto riguarda le superiori, ma anche per le scuole medie, perché no, perché comunque questi ragazzini poi cresceranno, e avere già sentito un po' che cos'è la donazione, a cosa serve, ritengo che sia molto molto importante. Ecco, se posso io farei un appello.
1: Fai quello che vuoi.
2: Agli istituti scolastici, i presidi o i professori, nel cercare di lasciarci i giusti spazi, perché molto spesso ci troviamo in concomitanza di ore riservate a metà giornata o fra settimana, e magari il volontario in quanto tale lavora.
1: Certo.
2: Quindi deve prendersi ferie per andare a scuola a raccontare la donazione del sangue, quindi spesso questo ci complica la vita. Quindi certo. Io vorrei lanciare questo tipo di messaggio a chi dirige gli istituti scolastici, perché ci renda un pochino la vita più semplice, perché poi i ragazzi rispondono. La verità è che i ragazzi, quando gli si raccontano queste cose, che sono cose reali, che veramente fanno la differenza, perché parliamo di salvare vite umane, i ragazzi rispondono in massa, vengono, si iscrivono, donano. La mia federata di appartenenza lavora in un contesto dove in 10 anni abbiamo raddoppiato le donazioni, andando assieme nelle scuole.
1: Vedi cosa vuol dire.
2: Quindi
1: questa è la dimostrazione
2: certo, che i ragazzi, se coinvolti, rispondono.
1: Certo, noi sposiamo quello che stai dicendo, naturalmente lo diciamo non so da quanti anni, quindi siamo d'accordo. Tra un po' ci sposteremo idealmente, caro presidente, a Pordenone, dove si è svolta una delle più importanti appuntamenti per il mondo Fidas, quindi restate con noi e noi andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente Fidas Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dateci una mano, anzi, dateci il braccio. Grazie.

Non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fabulosa.

0: siamo di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition, qui l'estate non finisce mai, anzi l'abbiamo appena iniziata. Continuiamo la nostra chiacchierata con Daniele Guidetti, presidente della FIDAS regionale Emilia-Romagna. Caro presidente, anche tu sarai stato a Pordenone al 64esimo congresso nazionale FIDAS, un appuntamento che poi richiama delegati da tutta Italia, ma che significato ha anche per te essere presente a questo appuntamento?
1: Ma allora, i significati sono molteplici, a dire la verità. Da un lato è un po' come ricaricare le batterie, perché ogni tanto si ha bisogno di vivere i contesti dove si è assieme per lo stesso scopo, la dico così, no?
0: Certo.
1: Quindi sentire anche le federazioni di altre regioni, noi siamo presenti in 18 regioni su 20, per cui sentire quali sono le loro attività di promozione, scambiarsi un po' le idee. Ecco, il congresso di Pordenone è stato connotato, secondo me, da un grande valore tecnico-scientifico. Il sabato c'è stata un'importante tavola rotonda sulla plasma. Ecco, vorrei ricordare questo, cercando di semplificare al massimo. Noi importiamo plasma per oltre l'80% del nostro fabbisogno per produrre i farmaci che si producono con la plasma, appunto. Quindi sul plasma non siamo autosufficienti. Quando dico noi parlo di sistema Italia,
0: certo,
1: non dell'Emilia Romagna, ok? Certo. Quindi è fondamentale diffondere sempre di più la donazione del sangue, del plasma, scusate, in termini proprio di conoscenza, cosa vuol dire donare il plasma, quanto questo può aiutare anche le donne che spesso, sapete bene che in età fertile le donne hanno l'emoglobina bassa, per cui magari possono saltare anche una donazione perché non riescono, appunto, per l'emoglobina bassa, ma con la plasma possono farla. Quindi è necessario diffondere questo messaggio, perché purtroppo il grosso del plasma che serve per questi farmaci plasma derivati viene dagli Stati Uniti, e se ricordate un po' gli argomenti, l'argomento dazi, no? Se vi torna alla mente questo argomento, credo che sia abbastanza critico.
0: Ma voglio dire,
1: per il nostro
0: si paga
1: sistema.
0: Caro anche.
1: Cioè, sì, sì.
0: Adesso non stiamo andando nello specifico, ma comunque si paga caro.
1: E assolutamente.
0: Quindi hai fatto bene a ricordarlo. Tu poi, insomma, adesso io dico il plasma, tu dici la plasma, adesso bisognerebbe discuterne sul fatto,
1: sì,
0: che ci va,
1: sì,
0: il o
1: no. Hai ragione, però perché adesso la plasmaferesi, sì, è l'operazione, c'è, di prelievo, il plasma è il plasma. Hai,
0: vabbè,
1: ragione,
0: perché
1: mai
0: messo, no, vabbè, ma non ti, no, ma non ti preoccupare, era per capire, perché se sì, mi dici, sì, magari io ho sbagliato per tutta la vita, cioè, nel senso, ma comunque durante questi incontri poi si parla, insomma, di innovazione, anche di comunicazione, no? Come stiamo facendo in questo,
1: sì,
0: momento, e
1: sì,
0: quindi la comunicazione è fondamentale. Quali sono i temi, secondo te, che ritieni, al di là dell'assemblea, che ritieni più importanti per il futuro del mondo del dono? In
1: allora,
0: sintesi,
1: la comunicazione è fondamentale, ed è fondamentale variare i canali di comunicazione, cioè non c'è più solo un canale, e questo purtroppo richiede molte energie, molto impegno, perché bisogna che le associazioni abbiano qualcuno che gestisce i media, qualcun altro che magari si dedica di più, che so io, ai messaggi di volantinaggio, qualcun altro magari alla radio, e quindi è necessario fare rete, e proprio per questo, solo facendo rete, anche le associazioni più piccole possono fruire,
0: certo, certo,
1: del supporto dei media manager, diciamo così, di altre associazioni, certo, un po' più grandi. Quindi la rete sicuramente, anzi io a questo riguardo...
0: Aspetta che se non mi racconti tutto adesso, io abbiamo ancora, abbiamo ancora un'altra parte, quindi, e voglio che me ne parli anche dopo. Musica! Facciamo

0: eccoci qua con l'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Il presidente della FIDAS Emilia Romagna, regionale Emilia Romagna, Daniele Guidetti, ci stava raccontando. L'ho interrotto perché comunque in radio ci vuole parole, parole, parole, ma anche tanta musica, musica, musica, no?
1: Quindi
0: ti stavi dicendo?
2: Sì, stavo parlando di fare rete, cioè inutile dirlo, ma nessuno da solo ce la può fare. Le sfide sono sempre più grandi, abbiamo regolamenti europei che ci impongono di seguire determinate linee guida, proprio perché noi di fatto maneggiamo tessuti umani, certo. dico noi come comparto, no? In più, adesso vi lascio immaginare, se uno deve fare un trapianto gli serve il sangue, ma gli serve anche l'organo. Non è che solo con l'organo si guarisce e non solo col sangue si guarisce. Quindi il fare rete presuppone andare ben al di là della propria singola associazione, della propria singola federata. Vorrei portare un esempio da questo punto di vista. Noi da anni facciamo rete con un'altra associazione a livello nazionale che si chiama ADMO, che è l'associazione, certo, per la donazione del midollo osseo.
0: Sì, vero.
2: Io stesso 14 anni fa sono stato un donatore ed è stato lì che è un po', come dire, mi si è accesa la lampadina. Noi tutt'oggi abbiamo l'Avis che va nelle scuole producendo un video di FIDAS e ADMO che parlava di donazione del midollo, e grazie a quello abbiamo reclutato dei ragazzi che hanno donato il midollo a loro volta.
0: Insomma, quindi è una bella collaborazione, dico, no?
2: Esatto, questo è l'obiettivo finale che ci dobbiamo dare noi come volontari.
0: Diciamo, diciamo che è un discorso un po' in generale, poi adesso tu sì, hai aperto una strada che ne potremmo discuterne 7 giorni, cioè, il fatto di collaborare anche con altre associazioni. Adesso insomma hai aperto veramente una strada incredibile. Io devo fare anche un appunto di quanto stai parlando, perché poi per la comunicazione Radio Fa Buon Sangue è dal 2019 che ogni settimana puntualmente intervista il mondo del volontariato sulla donazione del sangue, quindi ci prendiamo anche un po' di merito nostro, che sono oltre 308 puntate che facciamo, e quindi stai dando valore anche a questo.
2: Certo, certo, ma deve essere così, non basta uno, cioè è un sistema che deve funzionare. Il sistema è composto da singoli. Molto spesso i singoli tendono a vedere il loro, no, un po' come nel Medioevo, loro, no, feudo, no,
0: i
2: Valvassoi, i Valvassini. Però solo se sappiamo guardare oltre, certo, miglioriamo tutti come sistema, e in questo caso si salvano le vite.
0: Stai sfondando una porta aperta, ecco, questo voglio dirti. In ultimo, così poi ci salutiamo, ma ci risentiremo più avanti. Insomma, anche a te, no, un messaggio magari che vorresti lanciare per quest'estate 2026?
2: Ma io, è un messaggio che va bene anche l'inverno, ma siamo in estate, quindi giustamente
0: andiamo a trance come i pesci, cioè,
2: sì. Comunque secondo me la questione è molto semplice: nessuno si deve sentire fuori dal discorso. Cioè, se io non posso donare perché ho delle problematiche, ho le vene piccole, quello che è, insomma, però mi posso fare portavoce, posso, certo, coinvolgere l'amico, il nipote diciottenne, quindi parliamo di questo argomento, condividiamo, facciamo anche in questo caso rete, perché tutti siamo importanti anche solo per far rete.
0: Va bene Daniele, intanto io ti ringrazio tutta la FIDAS Emilia Romagna, e ringrazio tanto per il lavoro che svolgete ogni giorno, quindi grazie mille presidente, alla prossima.
2: Grazie Enrico e grazie agli ascoltatori.
0: Musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente FIDAS Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dateci una mano, anzi, dateci il braccio. Grazie.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista sul nostro territorio. Da segnalare solo qualche nota instabile nel pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime in aumento, con picchi che inizieranno a toccare, specie al centro-sud, anche i 36-37 gradi. Saranno in ulteriore aumento nel corso dei prossimi giorni. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Un saluto dalla redazione. Da domani entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità. 1200 apparecchi su 4000 verranno spenti. Piazza Leopardi blindata a Genova per il comizio del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Il timore è che potrebbero esserci scontri. Sono stati infatti annunciati due presidi di protesta contro Vannacci e i suoi seguaci, uno degli antifascisti, l'altro di CGIL e ANPI. Annunci e smentite su possibili colloqui oggi in Oman tra Stati Uniti e Iran. Per la CBS una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani. Poi il dietro front. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre Ali. Una notizia terribile scuote il Sudafrica e il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella dei Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento al mondiale, aveva giocato 3 partite. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali, il giocatore si sarebbe tolto la vita. Dal mondo dello spettacolo alla politica fino allo sport, l'Italia intera dice addio a Peppino Di Capri, morto pochi giorni prima di compiere 87 anni. Fra i primi a ricordarlo il sindaco di Napoli, Manfredi, che saluta il grande musicista e interprete. Cordoglio anche dal mondo del calcio. Il tuo mito resterà indelebile, le parole dell'addio del Napoli, De Laurentiis. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo Francia e Spagna sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Olanda sfida Kane in una gara che si preannuncia spettacolare. Mancano solo alcuni dettagli e poi l'ufficialità, che potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Poi Jürgen Klopp sarà a tutti gli effetti il nuovo commissario tecnico della Germania. Ieri sera c'è stato un incontro a New York tra l'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e la federazione tedesca, ed è stato trovato un accordo quadriennale che prevede quindi Klopp in panchina agli europei del 2028 e fino al mondiale del 2030. E arriva una notizia terribile per il Sudafrica e per il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella della Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento al mondiale, aveva giocato 3 partite. La morte è stata confermata ai media del suo paese da un portavoce della famiglia. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali, il giocatore si sarebbe tolto la vita. Passiamo ora alla MotoGP. Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo sul traguardo le altre due Desmo 16 del fratello Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martina. Settimo Pecco Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martina resta in testa alla classifica. Più 11 su Bezzecchi e più 13 su Di Giannantonio. Domani alle 14 la gara. Siamo al ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Pogacar resta in giallo. Il tennis è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon per Jannik Sinner, che domani alle 17 affronterà Sasha Zverev. Circa un'ora e mezza di allenamento ad alta intensità per l'azzurro sul campo 1 di Orangi Park. Il numero 1 del mondo ha ripetuto il lavoro svolto alla vigilia della semifinale. Due sparring dall'altra parte della rete. Grande intensità e il tentativo costante di aprire gli angoli. Domani Jannik ha la possibilità di bissare la vittoria di un anno fa ai Championships. L'ultimo a centrare il double, cioè due successi consecutivi, è stato il rivale Carlos Alcaraz. Si gioca intanto in questi minuti la finale femminile. È derby tutto cieco tra Carolina Muchova e Linda Noskova. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco si qualifica alle Final Eight di Nations League e lo fa con una rimonta da applausi. Le azzurre battono il Canada 3-2, conquistano l'ottava vittoria in 10 partite e agganciano Brasile e Stati Uniti al comando della classifica con 26 punti. Domani alle 14 l'ultima sfida della fase preliminare contro la Cina, con l'obiettivo di chiudere in vetta da sole in vista della fase finale in programma dal 22 al 26 luglio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
4: Dalla redazione di Se te va, Arma con il Jafar Tatikon, dice...

DJK7, questa è la classifica dance. Quando è che si arriva in fase weekend? C'è un fine settimana particolarmente ghiotto, perché abbiamo da ascoltare solo ed esclusivamente, in più senza soluzioni di continuità. Vabbè, c'è il piccolo giro di boa, che però poi dopo si riapre direttamente col podio. E beh, insomma, le prime sette della classe, è meglio dire le sette chiavi del ritmo, perché tutta quanta musica ritmata, la DJK7 si occupa soltanto di musica dance, la migliore tra l'altro. Vabbè, grande sgomitare di tantissime tracce che si contendono le posizioni di vertice. Qualcuno può anche ammonire, vabbè, ma dici sempre così. No, questa settimana addirittura 4 nuovi ingressi piuttosto che canonici 3, e in più un altro nuovo ingresso che è sicuro per la prossima settimana, lo dicono i nostri conteggi, però non c'erano slot disponibili. Si tratta di una chicca venuta fuori appena il 3 di questo mese, il 3 di luglio, ed è la nuova di Ada Reina, che abbiamo già in Ramset Vachu 5 con la sua Mefistofelico, molto molto in alto, e gli aficionados della vostra antenna del cuore davvero lo sanno benissimo. Però adesso è di DJK7 che dobbiamo parlare, e allora, in via del tutto eccezionale, prima di snocciolare la top 7, protagonista sempre e nel sabato e nella domenica, una new entry di 7 giorni fa in anteprima, niente panico, Ada Reina, eccola qui.

Movimento, alcune frasi in italiano, molte altre in spagnolo, in effetti tradisce tutto quanto il suo essere sudamericana, super.

Tornati non in podio perché eccezionalmente abbiamo 8 tracce e non le 7 che di solito abbiamo nel weekend, poco male, gustosissima anteprima con Niente Panico di Ada Reina, ma attenzione perché siamo già in bronzo.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Nautia Radio All Go Day.
3: From 7BA.fm / Alter Radio All Go Day. From 7BA.fm / Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alte Radio, perché questo è l'orario in cui la vostra antenna del cuore regala uno spazio importante e saliente per un altro numero di Algo Day. Algo Day che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algo Day è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algo Day / Accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
5: Sì, ci sono, eccomi qua.
4: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
5: Esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse Viva e basta, ma volevo che fosse Viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
4: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
5: Sì, esatto, mi piace. Ciò che può destare emozioni agli altri mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
4: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
5: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
4: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
5: Esatto, Francesca, proprio così. Cioè, le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo, mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
4: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma bisogna accorciarsi spesso le maniche.
5: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sa di fiele.
4: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
5: Esatto, hai ragione.
4: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
5: Grazie.
6: Levo questo

0: 380 emittenti Alte Radio. Abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime Alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no? Esatto. Che è un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo libro come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh, una cosa bellissima, e a proposito di raggi che riscaldano, anche la musica può essere presa così, quindi questa volta scelgo io un pezzo, posso?
1: Certamente sì.
0: E allora ecco la traccia che ho scelto.

0: trascorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo. Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima, con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo, ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: Quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo, è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, e quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie. Non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, esatto, proprio così.
0: L'ultima raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è.
1: E
0: un
1: poi
0: profilo...
1: c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. Che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.

Buonasera dalla redazione. Giallo sulla presenza di una delegazione americana ai colloqui con l'Iran in Oman, paese mediatore tra le parti. Per la CBS, una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro front. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei minaccia: vendicheremo l'uccisione di mio padre. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento in provincia di Udine dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati salvati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due resta ricoverato in gravissime condizioni. È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nel Vittoriese. Da domani entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità. Stop a 850 apparecchi non omologati. Ciclismo: dopo il successo di ieri a Bordeaux, Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Per i big, giornata di grande tranquillità, Pogacar resta in giallo. È tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista sul nostro territorio. Da segnalare solo qualche nota instabile nel pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime in aumento, con picchi che inizieranno a toccare, specie al centro-sud, anche i 36-37 gradi. Saranno in ulteriore aumento nel corso dei prossimi giorni. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me & Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. How I Go di Kenny Way Shepherd è un album di blues rock apprezzato per il suo equilibrio tra rock e blues con armonie eccellenti. Il giusto equilibrio di sonorità tra il blues rock tosto e le ballate che mettono in luce il lato introspettivo del nostro Kenny Way Shepherd. How I Go è stato sicuramente il lavoro che ha certificato la sua crescita. Questa è Dark Side of Love, Kenny Way Shepherd a Me & Blues.

Because He's Still Alive di Willie Wilde è un lavoro dove l'armonica è protagonista, un disco che ha dato una buona spinta al rock blues in un periodo non proprio di grazia, un lavoro elettrizzante ed intenso che ha già dal primo ascolto lascia stupefatti, straordinario il suono dell'armonica che si confonde con le stridenti note della chitarra elettrica, una connessione tra i due strumenti che devo ammettere era un po' che non assentivo a questi livelli, chapeau direi. Il pezzo che ho scelto per voi è questa Trouble of That Girl, Will Wilde, qui.

Sempre Mi Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Big Greek Slim è un artista contemporaneo sulla scena da alcuni anni, danese di nascita, ha girato il mondo fino a quando trova il suo stato di grazia su una piccola isoletta del Brasile. È qui che nascono le sue opere, canzoni che riflettono la lunga storia del blues, senza imitazioni, cover che rimangono fedeli allo spirito del brano per stile e atmosfera. Gusto impeccabile, ottime voci e band di supporto tenaci. Questa è All Right Baby, Big Greek Slim, qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Boz Scaggs fu uno dei membri chiave della prima Steve Miller Band. Dopo la lunga tournée che li aveva portati dal Texas a San Francisco, Scaggs lascia per intraprendere la carriera da solista. Il suo lavoro del 1969, che prende il suo nome, è stato ben accolto dalla critica e dal pubblico. Questo album contiene il suo pezzo più riuscito di sempre, il lungo Lone Me I Dime, con Duane Allman alla chitarra. È proprio questo il brano che ho scelto per voi qui a Me and Blues.

Solomon Burke è uno degli ultimi grandi dell'era aurea del soul, quella di Otis Redding, Sam Cooke, Ray Charles. Anche se la sua carriera ha inciso centinaia di canzoni, il mondo lo ricorderà soprattutto per la famosissima Everybody Needs Somebody to Love, successo planetario degli anni 60, inserito poi nella mitica colonna sonora dei Blues Brothers. Solomon è stato un maestro e una leggenda per almeno due generazioni di artisti neri e non. È stato così grande da meritare un posto tra gli immortali della Rock and Roll Hall of Fame. Qui per voi Solomon Burke, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di Daniel Nicola abbiamo spesso parlato durante il corso di questa trasmissione, un artista nato in una famiglia di musicisti, tanto da mettere su una band che li ha fatti arrivare a livelli molto alti. Erano i Trampled Underfoot, una band che purtroppo si è sciolta presto in quanto tutti hanno poi intrapreso la carriera da solisti. Daniel dei tre forse è stata quella che ha saputo emergere bene, ma non poteva essere così diversamente. Grande voce, ottima chitarrista, bassista, questa è Fireproof, Daniel Nicola.

Mentre Susan Tedeschi è una delle più celebri artiste blues, sia come solista che con la Tedeschi Jukes Band. Tutto è iniziato umilmente durante le jam blues della sua nativa Boston nei primi anni 90, che l'ha portato a notevole successo a livello regionale, ma con l'uscita nel 1998 del suo album debutto Just Won't Burn, la Tedeschi ha fatto conoscere al mondo la sua musica. Friars Point è proprio da Just Won't Burn. Qui per voi a Miami Blues, Susan Tedeschi.

Angela Strahler è protagonista di una vita vissuta nel blues, ha incontrato e cantato con i più grandi personaggi che hanno fatto la storia della musica del diavolo, a partire da Muddy Waters, Junior Wells, B.B. King, Albert King, Etta James, Otis Rush, Buddy Guy, Sue Foley, Bonnie Raitt e Stevie Ray Vaughan. La Strahler mantiene intatta la sua libertà artistica senza dover rispettare i tempi e le imposizioni dell'industria discografica. Incide solo se ne sente la necessità. D'altronde la sua bravura ed utilità l'hanno portata ad essere di casa all'Antoine's, il locale di Austin in Texas, che ha contribuito a fondare e che ha visto nascere gente come Stevie Ray Vaughan e Gary Clark Jr. Qui per voi Angela Strahler con un disco dedicato a Stevie Ray Vaughan, il suo grande amico.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Buonasera dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Malgrado tutto, nuova tornata negoziale in Oman con i negoziatori di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran entro oggi una dichiarazione pubblica per precisare che Hormuz è aperto e in cui il regime si impegna a fermare gli attacchi contro le navi commerciali. La musica e l'Italia piangono Peppino Di Capri, morto stamattina nella sua amata isola. Aveva 87 anni. Si è spento dopo una lunghissima malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici da Massimo Ranieri e Tullio d'Episcopo, da Gianni Morandi e Orietta Berti. L'ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano. A Genova il comizio del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci in una piazza Leopardi blindata. A poche centinaia di metri di distanza si sono radunati Genova Antifascista e altri gruppi. Centinaia di manifestanti anche al presidio di CGIL Ampi, con il PD e la FIOM contro l'ex generale e le sue politiche neofasciste. Rivoluzione Autovelox, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni, saranno operative da mezzanotte le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia, che comporteranno da subito una tagliola per gli apparecchi non omologati, che saranno spenti, circa 850 unità contro i 3150 che invece risultano essere in regola. Mondiale di calcio è la notte di Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Le vincenti si sfideranno nella seconda semifinale dopo quella già prenotata da Francia e Spagna. Occhi puntati a Miami sui due super bomber Kane e Haaland. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Belluno, dove un giovane di 17 anni, Thomas Darold, ha perso la vita nella notte dell'11 luglio. L'incidente si è verificato lungo la strada che collega Bolzano Bellunese al centro cittadino, intorno a mezzanotte e mezza. In un'altra notizia, i carabinieri della compagnia di Feltre hanno sventato un furto di rame, arrestando due individui e recuperando 37 quintali di cavi rubati. L'operazione è stata condotta con il supporto dei militari di Caprino Veronese e della Polizia Stradale. Per quanto riguarda il servizio di emergenza, il SUEM 118 ha registrato un incremento del 4,4% negli interventi nel primo semestre dell'anno, nonostante una diminuzione delle chiamate alla centrale, che sono passate da 22.000 a 17.000. Questo dato suggerisce un miglioramento nell'efficienza del sistema. Infine, Adiconsum Treviso Belluno ha lanciato un'allerta riguardo a 5 casi di gasolio contaminato, che hanno causato danni alle automobili per un valore fino a 4.500 euro, compromettendo anche le vacanze estive degli automobilisti coinvolti. In ambito infrastrutturale, il Comune di Belluno ha avviato un piano asfalti da 500.000 euro, che prevede 17 interventi di manutenzione della rete stradale, inclusi lavori di rifacimento delle pavimentazioni e sistemazione di punti ammalorati. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Nai-J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto,
0: alla dance anni 80 e 90,
1: che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte, però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa! You are clear to initiate power up.

Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy D. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

0: ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night.
1: Coro.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: film.
1: Brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
2: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
1: Sì.
2: Non parlare, baciami soltanto.
1: Right, Sand Fred,

0: Dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, Nigel, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Beezy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 il brano sentito.

0: pezzo indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nej?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. Atelier Folie, No Rhymes, No Reason.

volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì,
1: bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo, NJ!
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: I'm talking about Sharon.
1: We can do it.
0: He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
2: Mi piace ricordare con questa voce, quella di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con i piatti campionati di Trial and Tenderness di Otis Redding. E poi ci sono i titoli di testa, no? Che invece rendono omaggio a un altro grande regista italiano, Sergio Leone, in C'era una volta il West, con queste riprese aeree su Manhattan e con questo detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei Ghostbusters. Queste non sono scene che vedo io nella mia immaginazione, o perlomeno sono scene che ricordo, perché sono quelle di apertura di Shaft, il film del 1971 diretto da Gordon Parks, che racconta praticamente la storia di questo detective chiamato Shaft, appunto, che si aggira tra le strade di Manhattan con questi tombini fumanti alla ricerca di una ragazza scomparsa. Inizio del film in cui viene suonato appunto questo tema musicale di Isaac Hayes, ascoltato oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
3: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
2: Noi invece ci aggiriamo all'interno di 50 anni di musica che ci fa ancora oggi emozionare davvero tanto, ovvero Zio Frank, e per questo il DJ Franklin è in regia e ce li manderà uno dietro l'altro. Io sono Ernesto Gandini e allora iniziamo con i Crazy Town.

sì, perché alla fine è sempre una scelta di destinazioni, no? L'estate è la stagione delle vacanze per eccellenza, il momento tanto teso per staccare la cosiddetta spina. Da giugno a settembre si viaggia slow, cioè in treno, a piedi o in bicicletta, e per scoprire nuovi orizzonti e sapori soprattutto c'è chi vuole le cosiddette vacanze sostenibili, no? Quelle rispettose dell'ambiente e delle popolazioni locali, che siano al mare, in campagna o in montagna, poco importa, l'importante è andare. Insomma, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, no? L'importante è muoversi in tempo o a tempo, con la musica di inizio anni 90, nord, sud, ovest, est, 883, ritrovati all'interno di Pop-Up Weekend, dove ora arriva una novità firmata da un artista di cui sentiremo parlare anche nei prossimi mesi. È proprio così, si chiama Roberta Modigliani, l'ascoltiamo con questo pezzo intitolato Sotto la pelle d'estate, che manco dirlo è un brano che cattura l'essenza, no? Più autentica e contraddittoria a volte della stagione calda, con questo vestito da tormentone estivo e questo arrangiamento incalzante, avvolgente e fortemente sensuale che solo Roberta Modigliani sa offrire. Sotto la pelle d'estate, oggi in questa giornata caldissima, ce l'ascoltiamo qui in Pop-Up Weekend. Sotto la

Spiriti, ma vivono ancora, no, in quelle canzoni capaci di farti tornare indietro nel tempo dopo poche note, e queste sono le famose power ballad che soprattutto negli anni 80 erano il cuore emotivo di quello che è stato un decennio davvero irripetibile. E così fare una lista ci toglierebbe molto tempo, no? Ma per ricordare alcune tra quelle, beh no, allora posso menzionare i Mr. Mister con Broken Wings, I Want to Know What Love Is dei Foreigner, Heaven di Bryan Adams, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, Carrie degli Europe, Purple Rain di Prince, Carol Whisper di George Michael e tante altre come questa dei Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, ora c'è la novità firmata da Chaka Khan e Snoop Dogg, questa è Boogie Is In.

Questa era Easy, i Commodores. Easy, che altri non è che un piccolo ritratto di Lionel Richie, no? Di un'esperienza fatta nella sua giovinezza, nel quale lui si riteneva uno Easy, appunto, dopo aver lasciato la sua ragazza di allora senza dolore o sofferenza alcuna, quando ci si trova in questi casi, senza nessun rimpianto subito dopo, insomma. Ha fatto tutto con estrema leggerezza. Easy, appunto, i Commodores, ascoltati qui in Pop Up Weekend.

Hammer to Fall, una delle tante perle dei Queen, con il grande Freddie Mercury e di Brian May, senza togliere nulla agli altri componenti appunto dei Queen. Perle non solo musicali ma anche di altro genere. Allora mi spiego, voglio dire, se vi dicessi che Brian May ha una tenuta in Inghilterra in cui recupera e mette in sesto animali in difficoltà, ci credereste? E questa è una perla, sì, dovete crederci assolutamente, perché ce l'ha da oltre 15 anni. Ma non solo, dietro a questa sua passione ha pure fondato un'organizzazione chiamata Save Me, che prende il nome da un famoso brano dei Queen. E in questa sua tenuta, no, che si trova nel Surrey, Brian May ha trasformato tutto in un rifugio, in un rifugio per la fauna selvatica che ospita ricci, tassi, allocchi e volpi. E allora, ce lo facciamo un applauso, Brian May o no? A questo punto è meritato. Brian May, bravissimo, così si fa. Erano i Queen con Hammer to Fall, ascoltate qui in Pop Up Weekend.

Vengono dall'Olanda, si chiamano Ghostly Angels. Questa era la loro ultima produzione intitolata Lights in the Rain, che lascia il posto all'ultimo pezzo per quanto riguarda la prima ora di Pop Up Weekend. Lo facciamo con un'indimenticata voce, quella di Olivia Newton-John.

ancora tante le emozioni da vivere con l'ascolto dei più grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano fino a noi. È vero, ogni tanto sforiamo gli anni 70, ma c'è sempre un'eccezione che nella musica, voglio dire, ci sta benissimo. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini e allora ripartiamo con la Nannini e Maradona.

era Lady Night, Patrice Juvet, che molti credono sia francese, mentre lui invece è svizzero, perché è nato a Montreux, e all'inizio della sua carriera lui non ci pensava proprio di fare il musicista o di mettersi nella musica, perché faceva il modello. Beh, effettivamente è un bel ragazzo, vedendolo ritratto sulla copertina di quel 45 giri del 1979, lì allora non c'erano nessun tipo di Photoshop, quando uno è bello, lui ha sfilato su passerelle importanti, poi un bel giorno decise di darsi alla musica. Nel 1972 uscì il suo primo album, ma la svolta lui la conseguì nel 1979, in cui entrò nel mondo della disco music pubblicando 4 album che hanno lasciato davvero il segno in quel genere musicale, ambiente in cui era attorniato da fior fior di musicisti, e voglio dire, il produttore dell'album in cui era inserita Lady Night, cioè Paris by Night, era Jean-Michel Jarre, e già da lì, voglio dire, un grande nome. Poi altri come Ray Parker Jr., Lee Ritenour, insomma, grandi musicisti. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa che vi faccio sentire adesso, grande lo sta già diventando, si chiama Ella Langley, è americana e questo è il suo nuovo singolo, si intitola Choosing Texas. Just when

uno pensa, no, London Beat, un gruppo di Londra, ed invece no, erano in tre, due americani e un musicista di Trinidad, quindi tracce di londinesi qui manco una. Era I've Been Thinking About You, ascoltata in Pop Up Weekend, dove ora arriva la novità firmata da Taylor Swift. Questa è I Knew It, I Knew You.

Buona estate calda a tutti voi che ci state seguendo dalle località di villeggiatura. Un saluto anche a quelli che hanno optato invece di restarsene a casa per mille motivi. Buona estate con la nostra musica, ovviamente, che vi segue ovunque. Dai, almeno questo è importante per passare serenamente questo weekend bollente sotto tutti i punti di vista. Nei minuti appena trascorsi qui in Pop Up Weekend abbiamo ascoltato Ronan Keating con la sua Love in Each Other e di seguito anche i Mad Bianco, che sono stati una delle pop band inglesi più interessanti e, se vogliamo, divertenti e famose, ovviamente, degli anni 80, nati con l'intento, no, di sperimentare questa contaminazione di alcuni generi musicali come il latin, il jazz e il funky, con la vena più pop del trio dei fondatori, cosa che hanno fatto con una qualità davvero sublime ed uno stile inconfondibile, a mio avviso. Tra i loro successi vanno sicuramente citati Get Out of Your Lazy Bed, Don't Blame It on That Girl, Yeah Yeah, More Than I Can Bear, Who Side Are You On, e questa Half a Minute che abbiamo ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce italianissima di Gaia. Questa è la sua ultima, si intitola Bossa Nostra.

As We Know It, sono i REM. Noi aspettiamo che finisca il mondo, prima godiamoci un po' di vacanze, dai, godiamoci questa estate calda. E quindi salutiamo un po' di persone che ci hanno raggiunto con i loro messaggi al 338 78 24 144, tutte con un saluto, no? O un augurio di una buona estate a chi, come la maggior parte di noi, andrà in vacanza. Per esempio Sabrina, lei ci scrive da Bellinzona, quindi dalla Svizzera, e ci dice che a giorni partirà per la Sicilia. Viaggetto niente male, dai, voglio dire, ne vale veramente la pena. Massimo e Carlotta, loro ci scrivono e ci salutano da Tenerife, e per quanto riguarda le vacanze sono a posto, beh ci credo, da lì dove vuoi andare, dove vuoi spostarti. Invece per Loretta e Mara che ci scrivono da Potenza, per loro le vacanze si faranno a settembre. Dai, pazientate ancora un attimo e buona estate anche a voi, con il prossimo che arriva da un artista che a dire grande è dire poco. Lui è stato un grande, lui è Prince, questa è Gold.

Questo pezzo uscì nel 1979 e portava la firma dei Village People, la canzone che non ebbe quel successo che tutti si aspettavano, ma che anni dopo balzò alla ribalta in tutto il mondo con questa versione dei Pet Shop Boys, che in fatto di cover, credetemi, sono bravissimi a far resuscitare, passatemi questo termine, brani di altri artisti, dandogli una caratura diversa e portandoli sicuramente al grande successo. Una canzone questa che si basa almeno nell'intro all'inno dell'Unione Sovietica di allora. Infatti si sente, no, che le prime note della canzone hanno molta somiglianza ad un particolare inno nazionale. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove ora ci aspetta il pezzo che chiude il nostro appuntamento, e per chiudere abbiamo scelto una canzone di un artista con la A maiuscola. La voce è quella di Mia Martini. Chiudiamo il Pop Up Weekend di questo fine settimana con Se finisse qui. Se finisse...

impeccabile di Mia Martini con Se finisse qui, a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. E non potevamo scegliere brano migliore. Se finisse qui, senza il condizionale, noi abbiamo finito veramente questo appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin in regia, a tutti voi che ci avete seguito, grazie veramente di cuore. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.